0: Igampu Labinte.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: C'est Yoremezu. Et au radier droit, Bilisandro Antoni Pernudisial et salude.
2: Salude Christophe, salude a tutti.
0: Una persona contatta danta virus e o aquala da viga riverso un ospedale barigini.
2: L'informazione c'è stata confermata rimane da parecchie fonti, ma senza precisione né l'età né usse su di a persone sono stati comunicati perché la firmessi anonima. Ma intanto un avion, un Falcone 900, si è posato in Figari Marti, pa trasferisce in Parigi luna di Sebin. 22 persone dette quasi contatti identificati in Francia dall'Organizzazione Mondiale della Salute, Roland Frias, il protocollo bello vermo deve essere rispettato.
3: Sto residente gorso era già in isolamento da boi pareti orni quando è stato evacuato, fatte fine verso un ospedale barigino, face parte dunque di 22 persone identificate dall'Organizzazione Mondiale della Salute come avendo viaggiato in uno di due avioni in due sera installata, crocierista neerlandese morta di lantavirus a fine di un mese scorso, aveva viaggiato dando tra Santa Elena e Johannesburg, poi s'approntava a un secondo volo verso Amsterdam, quando la si è sentita male e ha lasciato l'avio, non so a alzato in volo. Per l'insieme di passaggeri francesi di questi due voli è la stessa regola, sono tutti considerati come a risico debole, ma devono rispettare il protocollo che li impone o manco 15 giorni di ospitalizzazione. Se i testi PCR sortono positivi, sarà allargata dando a ricerca ai sobarenti e alle persone che l'hanno potuto frequentare, non so a ospitalizzazione. E fermerà una bella sigura all'ospedale.
2: Ma da Sabeghi Marti, la ministra della salute ha dichiarato che nessuna di queste 22 persone non presentava sintomi o segni clinici in calcando il carattere preventivo di questa procedura.
0: Dieci mesi dopo l'incendio di Abbe Piniera di Marco Furfaro in Luciano, la Corte d'Appello di Oasti ha dato uso deliberato.
2: Come già che era stato pronunciato in un primo tempo, Stefan Fortuny ha riconosciuto colpevole di distruzione volontaria paia d'un fuoco, è condannato a 5 anni di prigione, 5 anni di interdizione d'avere un'arma e ferma dunque in prigione. E per Christophe Orenstein, quello che l'accusazione è sospettato di aver comandato l'incendio, la soluzione è stata confermata. Giustizia sempre, Stefan Vanucci, condannato in appello a 2 anni di prigione a timpati nell'affare da rubata ai fondi pubblici. L'aggiunto a Maria Daiaccio e agente di ospedale di Castelluce di non condannato a 5 anni di leggibilità. Il Tribunale di Bastia ha galato a sua amenda da 28.000 a 10.000 euro e un amico ha confermato l'interdizione di gestire un'impresa. Il suo avvocato indica che lo ha stato proede in Cassazione. Articolo completo non tasti due affari non tra il nostro sito internet e le nostre redes sociali ici RCFM.
0: Sei giorni dopo una prima riunione e discussione tra scuola corsa, stadio e a collettività continua.
2: O privato Igor Siga Eric Jalon confirme già a Bulinta di costruire finanziamenti scompartuti tra lo Stato, la collettività e comune, ma il presidente di Scuola Gorsa, scusate, indica già che ha deciso di non avanzare per sicurizzare la socio, ma ferma su disaccordo anante ai posti di insegnanti di sarete di scuole immersive. Scuola Gorsa che è sempre 11 contrattualizzazioni allora che lo Stato propone di finanziare 8 posti in 13. Il prefetto Igor Siga parla di un sforzo eccezionale in un contesto economico compiegato. Il prefetto Eric Jalon chiede d'altronde l'invitato di contrasto a riserva all'emissione mensuale di Biastella in partenariato con RCFM. 9 mesi dopo aver avviato la seguita di Jerome Filippini, Eric Jalon ha mintato i ricorsi di Ostado contro la compresa di flussi aerei da collettività e giusto appunto il finanziamento di Scuola Gorsa. Altro soggetto ammintato allora che la Zavacalistra stagione, Eric Jalon è ribinuto anante all'attribuzione di l'AOT, l'autorizzazione d'occupazione per un tempo di dominio pubblico. Anante 340 domande, 90% sono state accettate. S'interrette il privato di Gorsi anante su soggetto il nostro notiziale di settore.
0: Cresce repressione secondo il movimento indipendentista un'azione.
2: Con la socio solidarietà firme già che 6 militanti hanno scoperto dispositivi clandestini di geologia Luca Zadion e d'ascolter in dei suoi tours. Dieci giorni dopo un affare di stesso tipo palesata da USTC, Nadion dice che non c'è mica d'azzardo in un calendario a qualche giorno di l'esame parlamentare di testo anante all'evoluzione istituzionale di Agursiga. Ascoltiamo a Petronto Tomasi e il portavoce di Nadion.
4: È qualcosa di gravissimo in uno Stato che si pretende un Stato democratico. Di una maniera che lo Stato francese ha sempre, in 2026, di trattare i suoi opponenti politici. Sono manovracce di polizia politica che noi vogliamo denunciare contro militanti associativi, sindacali, politici, militanti di nazione, che oggi devono interrogare l'insieme di forze politiche di questo paese e che ci devono interrogare di noi, di un momento politico in cui si passa, questo che voglio ramintare che tutti i grandi statuti, tutte le grandi discussioni negoziate tra Corsica e Parigi si sono accompagnate da presa in conto di cause e di conseguenze di un conflitto, di una questione di repressione, e che questa questione è assente in tutto di l'andatura in corso che da principiare da qui a qualche giorno al Parlamento francese con l'esame del testo detto di Beauvau. E dunque oggi pensiamo che queste cose devono essere piate in conto, allora che noi parliamo di tutto il contrario, c'è una repressione che si accresce.
2: Ma infine, il Sporting Club di Bastia principierà sto stagione in Lega 3 in Stadio Bioto, due scontri a Ushujosu e uno a Timpatu, e qua sanzione di commissione di disciplina dopo l'incidente di sabato sera contro un man. Ma intanto, il punto a Timpatu non è mica stato cacciato e mica d'amenda di no per il Sporting.
0: Ma parla di Udam, pulisando subito Kulivecu, che è la Sofia Forte tutta ionata. Staman è piuttosto spurgolato oggi, ma i nulli saranno abbastanza numerosi su dopo mezz'ora, anche in bordo di mare, e nulli che capiranno acqua dei montagna su dopo mezz'ora. E oggi invece dunque chi si rinforza donna, la Sofia Forte, sino a 100 km all'ora nei luoghi esposti, tra Balagna e Cavigorso, in Antomezzo di Agursiga, in montagna di No, fa dei gas, posto che il mare da esse mosso a Forte oggi. Concernando ed imperativo, calano appena ed imperatore, Udin sarà più fresco su due mezz'ore, ma farà contunque sino a 24 ore in Antabia orientale, di Giotto in Deugentro, verso Gabigurso, in Tiuirai, in Balagna, verso Ajaccio, sino a 20 ore tra Sarte e Bonivasi. Il pedumane venderi un sarà tanto all'Udin, acqua di Apunante, in montagna, i nulli saranno abbastanza numerosi in Antabia orientale, fermerà abbastanza forte a Forte, invece in luoghi esposti, soprattutto verso la Valagna e in montagna, sarà piuttosto fresco tempo per la stagione. Sabato tempo più o meno a Sulanado, quanto fermerà abbastanza forte a Forte, ed imperatore saranno sempre sotto a quelle di stagione. Poi domenica tempo fermerà sempre abbastanza fresco per la stagione, si affaccherà al sole in bordo di mare, ma i nulli saranno di più numerosi in montagna con 2 o 3 acquade, e quanto sarà sempre moderato abbastanza forte.
1: Ici RCFM,
5: actu local, musique et bonne humeur.
0: À suivre l'écho d'ici avec Mickaël Andriani. Nous retrouverons aussi nos enfants au micro de Vanina Bellini dans Kinebansi. Et puis le retour de l'info à 7h avec un nouveau journal présenté donc par la rédaction d'RCFM. Restez donc avec nous. Bonne matinée à tous.

0: Michael Jackson sur RCFM. À Viera di Aganoniga, les 23, 24 et 25 mai, à Luchan. Artisanat, savoir-faire avec une centaine d'exposants, une fête foraine pour petits et grands, des ateliers sportifs et ludiques pour toute la famille et des concerts. Sparky Floyd, Mocha, Daniel Vincenzini, des soirées DJ et un thé dansant. À Viera di Aganoniga in Luchan, da 23 au 25 maggio, au Zustegno, Verci FM.
1: Ici RCFM. Dès votre réveil,
2: actu local, musique et bonne humeur.
0: Et soir, ouais, c'est au remezzo. On nous disait les combats Lisandro Antonini, une personne a contacté d'antivirus et quoi la Davig Ribers au hôpital et Barigini.
3: L'information est censée être confirmée à Rimane da parecchi giorni, mais sans précision né l'état né où c'est sous la personne sont stati comunicati perché la firme sia anonima, ma tanto un falcone 900 s'est posato in Figari per trasferirsi un residente corso verso Parigi martedì mattina. Face parte di 22 persone dette quasi contatti identificati in Francia dall'Organizzazione Mondiale della Salute e da sapere che Marti, la Ministra della Salute, dichiarava che nessuna di queste 22 persone non presentava sintomi o segni clinici in calcando anante al carattere preventivo di questa procedura.
0: Uredal di Scuola Immersiva e Scuola Gorsa continuano di esonerazione con Stato.
3: I responsabili di Scuola Gorsa e o privato e Gorsi, Eric Jalon, si sono scontrati ieri dopo mezz'ora nella prefettura d'Ajaccio. C'est l'utilisation avancée d'un ante à sécurisation juridique et financière de sa rete scolaire immersive. Ferme sempre un désaccord d'un ante à contractualisation et d'hypossie signante. Scola Gorsa qui est sempre un déchet contractualisation alors qu'il est stato probon à y financière au tout beau si l'ante à 13. Ascoltons le président de Scola Gorsa, Giuseppe Turchini.
4: Siamo soddisfatti a certi punti. Il gastolario che abbiamo rimesso ha contribuito a cominciare a trova soluzioni e ci si pare di essere non la via ona per sicurizzare dunque tutto l'aspetto giuridico. Quei posti mancano quest'anno, stanno a aggiungere ai 4 posti che ci saranno necessari quest'anno di bene per assicurare quell'ada di corte che sono enorme e dare un altro sito. E dunque fate conto 5, 4, 9, e mai se non ha la stessa situazione un anciano di domanda tona o lo stesso numero di posti tutti gli anni e di rivendere esempio noi la stessa comune. Dunque ciò che Parigi senti a forza di mobilizzazione che si mette andando in Corsica.
3: A giustizia, Awa Kustefan Vanucci, condannato in appello a 2 anni di prigione attimpati nell'affare da rubate i fondi pubblici. L'aggiunto a Miria Daiaccio e agente di ospedale Castellucci di nuovo condannato a 5 anni di ineleggibilità. Il tribunale di Ostia ha calato la sua ammenda da 28.000 a 10.000 euro. Il suo avvocato indicheggia che lo sarà proede in Cassazione, un affare che rigole a 2014 sino a 2019, periodo mentre uguale l'accusazione di Uigeggia Stefan Vanucci per rubata di sviamenti i fondi pubblici con parecchi assenze in uso posto in medigente senza modificazione non tasobaga.
0: Dege mesi dopo l'incendio di Abbevinira di Marco Furfaro in Luciana, gorte d'appello Iuasti ha dato uso deliberato.
3: Come ciò che era stato pronunciato in un primo tempo, Stefan Fortuny riconosciuto colpevole di distruzione volontaria per via di un fuoco è condannato a 5 anni di prigione, 5 anni di interdizione da avere un'arma e ferma dunque in prigione. E per Christophe Orenstein, quello che l'accusazione sospettava di aver comandato l'incendio, la soluzione è stata confermata.
0: Gli altri farawa Lisandro e risorce in acqua so rassicurante in Cismonte.
3: Dopo un inverno assai caldo ma con precipitazione eccezionale, la situazione idraulica in Cismonte è rassicurante. Il comitato di risorce in acqua ha donato su Marco Rimbasti ha fatto valere un livello di riempie di matralli al massimo, come ha annunciato gli marzo scorso, Hélène Battini è riserva in acqua di Agorsiga Zubrana sono ormai ricomposte.
5: Il brevetto di Gismonte spiega che la stagione riempie stata 20% sopra l'annata normale per via di un inverno particolarmente grosso e riserve sotto dare a seso rigostituide per certe per prima urta da voi barrettiani e l'umidità di buona dappertutto. Situazione una che ha permesso di riempire tutti i madrali in carica all'ufficio idraulico fuori di quello di riempire di orientale Natale, chi bene i principi a sua riserva, dopo parecchi mesi di lavoro, e cresce la bagida isolante di geo-irettore e l'ufficio. L'acqua, venendo da quello e la legione, sarà a neve strutta che venerà a compensare. Quantunque forte di esperienza l'anno passato, con l'indigisi chi ha subito, e dopo un inverno calassai, noi mesi non tagli e già passati erano sopra e mezzo di stagione, il brevetto è lo sta pronto e chiama ognuno a essere lui nu, perché a più buona maniera di preservare l'acqua, ferma di una ubralla o meglio.
3: Hélène Vatigna, ringraziai per vostre precisione.
6: Tu hai debutato di Eurobe in via di un corso che per parlare di agricoltura e di sicurezza civile.
3: E per parlare ne ricevimo l'uno del lauro di Budato Renaissance Grégory Allion, anziano spingivo e co-presidente di un gruppo parlamentare Resilience, gestione delle catastrofe e protezione civile. Difenda una riforma di un meccanismo europeo di protezione civile, con la creazione di un Erasmus a difesa di un modello di un volontariato in che rappresenta in noi 80% degli effettivi di spingivoghi, soggetti sviluppati dunque a loga 10 minuti, autore meno un quarto.
6: E principe l'estate musicale in Ajaccio.
3: Cu i jeudi sonori in la cittadella di Città Imperiale, a parte di stasera, sino al 4 di giugno, 4 serate dedicate a artisti isolani e musica alternative, fra i quali li puderemo contare Anta Chiar, una giovane artista di 22 anni, o anche un gruppo Shangri-La che voi potete ritrovare stasera autore.

0: In the Sky avec les Alan Parsons Project sur RCFM. Le forum reviendra d'ici quelques minutes. N'hésitez pas à prendre la parole. Je vous rappelle les différentes manières de le faire. Le standard au 04 95 32 22 22, numéro que vous pouvez composer pour passer par l'application WhatsApp. Tant qu'à faire, vous nous rentrez dans votre répertoire RCFM. Et puis, plus facilement, vous aurez la possibilité donc de nous écrire, de nous envoyer des messages vocaux, même des photos, des vidéos, si le cœur vous en dit. Et puis, on n'oublie pas la page Facebook ici RCFM et le compte Messenger. Dans quelques instants, le journal.
1: Avec la web radio 100% années 80, ici, votre radio invente une machine à remonter le temps.
2: Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps ?
3: Avec 100% années 80, retrouvez votre Walkman, votre Rubik's Cube, votre Minitel et toute la musique qui vous a fait danser. Peut-être pleurer et surtout vibrer.
1: La web radio 100% années 80, une web radio signée ici.
3: Disponible sur votre site et votre appli et sur 3615. C'était quand même mieux avant.
4: Grand frais.
5: Oui, chérie, on va devoir décaler notre billet d'avion. Demain, je peux pas. J'ai grand frais. Je vois déjà les couleurs, les parfums, les saveurs. Oh, t'es vraiment sûre de vouloir partir ?
6: Chez Grand frais, on a des perles rares pour tous les goûts. De quoi faire voyager vos papilles en France et ailleurs. Régalez-vous, faites vos courses.
7: Grand frais !
8: Le meilleur marché.
3: Ici RCFM, toute la journée.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Sachez qu'on se retrouvera à 9h05 pour votre émission Les Experts. En ce jeudi de l'Ascension, on vous proposera un best-of, les meilleurs moments de votre émission avec trois thèmes qui seront évoqués. Santé mentale et réinsertion avec le Clubhouse de Bastia. La qualité de l'air intérieur avec Qualitaire Corse. Et puis, les violences conjugales avec une avocate spécialisée qui exerce à Ajaccio.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: Autorimates. Moutizali d'Alexandre Antonini, buongiorno.
9: Buongiorno Michael et buongiorno a tutti.
0: Principe Moku, l'antivirus, un resiliente gorzu, caso gunta, tu trasferito verso un spidali paridino.
9: E l'informazione c'è stata confermata rimane da parecchie fonte, ma senza precisione, né l'età né o sesso di persone sono stati comunicati. Ma intanto un navio Falcone 900 si è posato martedì mattina in Figari per trasferirlo verso Parigi. L'una disse giusto appunto 22 persone ed ette quasi contati, identificati in Francia dall'Organizzazione Mondiale della Salute, Roland Frias, un protocollo fermo deve essere rispettato.
10: Sto residente gorsu era già in isolamento da voi parecchi giorni, quando è stato evacuato, fatte fine verso un ospedale barigino, face parte dunque di 22 persone identificate dall'Organizzazione Mondiale della Salute, come avendo viaggiato in uno di due avioni in due sera installata, crocierista neerlandese morta di lantavirus a fine di un mese scorso, aveva viaggiato dando tra Santa Elena e Johannesburg, poi s'approntava a un secondo volo verso Amsterdam, quando la si è sentita male e ha lasciato l'avio, non so, si è alzata in volo. Per l'insieme di passaggeri francesi di questi due voli è la stessa regola, sono tutti considerati come a risico debole, ma devono rispettare il protocollo che li impone o manco 15 giorni di ospitalizzazione. Se i testi PCR sortono positivi, sarà allargata dando a ricerca ai suoi parenti e alle persone che l'hanno potuto frequentare, non so, as ospitalizzazione. E fermerà una bella sicura all'ospedale.
9: E da sapere che Marti, la ministra della salute, dichiarava che nessuna di questi 22 persone non presentava sintomi o segni clinici, incalcando carattere preventivo di questa procedura. A giustizia, Waku Stefan Vanucci, condannato in appello a 2 anni di prigione attimpati nell'affare da rubati i fondi pubblici. L'aggiunto a Maria D'Aiaccio, cioè agente di ospedale Castelluce, di non condannato a 5 anni di ineleggibilità. Il tribunale di Bastia ha galato a sua ammenda da 28.000 a 10.000 euro. Il suo avvocato indigheggia che l'usada proede in Cassazione, un affare che rigola a 2014 sino al 2019, periodo mentre uguale l'accusazione giudicheggia a Stefan Vanucci per aver rubato disviamenti i fondi pubblici, con parecchi assenze in uso posto di medigente senza modificazione non tasobaga.
0: L'associo solidarietà e un movimento indipendentista nazionale aduniti in una conferenza di stampa rimane.
9: Palesano ovviamente sicurità in corsa, affermando che 16 militanti hanno scoperto dispositivi clandestini di geolocalizzazione ed ascoltare in disobiture private e professionali. Una conferenza di stampa che interviene 10 giorni dopo un affare di stesso tipo palesata da USTC. Articolo completo da legge Nanta Nostra della ICI RCFM.
0: O retale di scuola immersiva e scuola corsa continua di negoziazioni in cui stato.
9: Il responsabile di scuola corsa e il privato di Corsica, Eric Jalon, si sono scontrati dopo il giorno in una prefettura da Iaccio. Se l'ucciso avanzato in una securizzazione giuridica e finanziaria di sarà da scuola immersiva, ferma sempre un disaccordo in una contrattualizzazione di posti insegnanti. Scuola corsa chiede sempre 11 contrattualizzazioni, allora che lo Stato propone di finanziare 8 posti in una 13. Dopo un inverno assai caldo, ma con precipitazione eccezionale, la situazione idraulica incisamente rassicurante. Il comitato di risorse in acqua adunito su Marco Rimbasti ha fatto valere il livello di riempie di madrali al massimo, come annunciato di marzo scorso. Le riserve in acqua di Agorsica Subrana sono oramai ricomposte, ma il privato di incisamente sta prudente e chiama ognuno a esserlo, perché la più buona maniera di preservare l'acqua ferma ad una dubrala o meglio. In ballo, il Sporting Club di Bastia principierà la sua stagione in Lega 3 in Stato Bioto, due scontri a Ushujosu e uno a Timpatu, e con l'assenzione della commissione disciplina dopo l'incidente di sabato sera contro Mans. Ma intanto un punto a Timpatu, un nemico è stato cacciato, mica da Mendeino, pa o Sporting.
0: Infine, andiamo in Ajaccio, principio di jeudi sonore stasera.
9: A parte da 7 ore in cittadella, si avvicina l'estate con 4 appuntamenti, 4 serate sino al 4 di giugno, organizzate da Jazz in Ajaccio. Quest'anno l'organizzatore incalcano a programmazione in gira o jazz, a musica alternativa e all'artista isolani, fra i quali potremmo contare Ananta Chiar, una giovane artista di 22 anni, o anche il gruppo Shangri-La che voi potete ritrovare stasera a 7 ore. Comunque, spiegazione di un tesoriero di Jazz in Ajaccio, Jean-François Ferrandini.
4: Ascoltate, allora c'è il 4 giugno della cittadella, sarà importantissimo perché c'è differenti musiche che a portare mori gioie e fa bene a mori gente a conoscere la musica e il jazz. Un altro principio a noi di portare da gente che gli piace il jazz, ma a far dentro d'altra gente che non gli piace, con conoscere il jazz, a far bene più numerosi a conoscere la musica e il jazz. Il jazz in Ajaccio è importante. Tantissimo perché c'è i 4 giorni della cittadella. Dopo quest'anno, ma qualcosa straordinario, ma va un jazz in Emilio contro Peraldi. Questo è qualcosa di resta meravigliosa.
9: Ecco, Michele, a domani.
0: A ringraziarvi, Alex. Buona giornata e a domani.

la vena, fusilanza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e frando d'ogni brama un'intima in me.

0: changé la vie, Jean-Jacques Goldman.
1: RCFM, l'invité.
0: Parle Morama e di musica, un gruppo no che si chiama India Tour. E temo piacere di ricevere a Federico Santucci per parlare. Buongiorno.
2: Un saluto.
0: Squadra no, dunque, di cantatori e di musicanti. Allora, per una parte, siete membri di un gruppo cernese, ma mica solo. Come è nato questo gruppo India Tour?
2: Il gruppo India Tour è nato il settembre scorso da una volontà comune di parlare la lingua e la cultura corsa attraverso Ugante e Graziano, era importante per noi. E se vuole, le discute di gruppo attivo, per noi c'era la visione di creare canzoni per la gioventù, che gira bene nel suo paese e per portargli uno sullo stadio. E poi oggi più che mai, a corsi che ne ha bisogno. Ecco.
0: Allora, per rapporto a Di Martia, che va via il gruppo cernese, qui cos'è che cambia?
2: Già un stile più tradizionale, ci mancava una nuova, come ho detto prima, ci mancava su stile tradizionale, di per questo che abbiamo deciso di creare su gruppo.
0: Come si è formato la radio in termini anche di relazioni? Siete tutti amici?
2: Già quando abbiamo libro di 15 anni con Jean-Laurent e Batti, dopo abbiamo chiamato la seconda ora in più e io cantavo di non conoscere all'epoca e si è fatto così, quando abbiamo chiamato tutto il mondo e abbiamo fatto il suo gruppo.
0: India Tour sicuramente c'è questa nozione di ingaggiamento, di impegno, è qualcosa oggi che ci la metta più che mai in avanti. L'epica domanda sta fare oggi a Gorsica di 2026 e di no, come di mica in pericolo, ma c'è qualcosa che ce la diventa ancora di più che mai.
2: Beh, è per questo che abbiamo cacciato su questa canzone a corso d'oggi. È una canzone che parla di identità corsa, di avvierezza di seguito, di volontà di preservare la cultura e i valori di un popolo corso, e se volete di un omaggio alla dignità, alla resistenza e alla trasmissione di ciò che noi siamo alle generazioni d'oggi e di domani. Ecco.
0: Qual è la scritta che ha composto la canzone a corso d'oggi?
2: A corso d'oggi la musica l'ha fatta io e ho scritto di nostro amico di sempre Gian Federico De Razzoni. E poi dopo ce ne sono altre canzoni, sicuramente c'è un disco in preparazione e c'è di noi Giacomo Fusina. E poi dopo parleremo più tardi con gli altri scrivani.
0: Dunque, è un disco che pularia esce da qui a un si sa quando parava tutto in costruzione.
2: Penso per un mese di dicembre, ma bon, c'è il tempo, c'è da lavorare. Piano piano, a finire il mese, magari.
0: E poi, da si di noi, a un'intera di presentare il vostro programma, i vostri canzoni e il vostro discorso, non c'è qualche scena.
2: Prima cacciamo sui schermi, poi dopo bene il tempo di curare un'altra scena e di mettere tutto quello in ballo.
0: Bravo. Frederico Santucci, per il gruppo India Tour, ringraziamo se sei stato con noi in Interci FM stamane.
2: Sono io.
0: Buona giornata e averci.
2: Altrettanto.
0: E prima di ritrovare, dunque, Arthur Solinas all'aeroporto d'Ajaccio per la girandola tal'oggi, ecco dunque il gruppo India Tour e la sua prima canzone, Corso d'Oggi.

0: et des concerts. Sparky Floyd, Mocha, Daniel Vincenzini, des soirées DJ et un thé dansant. A Vira di Aganon e Gailuciana, da 23 au 25 maggio, au sostegno Verci FM.
1: Lucinda Riley, l'autrice de la saga Phénomène des Sept Sœurs, revient avec un magnifique roman, L'Ange de Marchmont Hall. 30 ans après l'accident tragique qui a effacé une partie de sa vie, Greta retourne au domaine de Marchmont Hall. Une découverte bouleversante dans le parc va raviver ses souvenirs enfouis et la lancer sur les traces de son mystérieux passé. L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley, enfin au livre de poche.
2: Ici RCFM, toute la journée.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Risultati memorabili e sfide future, questo è il tema della 33esima conferenza annuale della COPEAM, la conferenza permanente degli operatori audiovisivi del Mediterraneo. E la squadra di Mediterradio è qui a Tunisi, all'Hotel Africa, a raccontare questa conferenza. Io sono Vito Biolchini di Rai Sardegna e con me Matteo Burini di Radio Corse Frequenza Mora.
4: Saluto a tutti, assai contento di poter passare questa giornata con voi qui in Tunisia. Piacere per me di poter portare oggi a Corsica.
3: Ma c'è soprattutto la nostra padrona di casa, Nabila Abid. Ciao Nabila.
5: Ciao e benvenuti in Tunisia, la terra dell'incontro e del dialogo mediterraneo.
3: E ricordiamo anche i nostri colleghi di Rai Sicilia, dell'Aide Costa, ma le nostre colleghe di Radio Capodistria, Radio Romania Internazionale e della Voce della Turchia, che quest'anno insieme a noi stanno portando avanti questa nuova edizione di Mediterradio. Allora, gli ospiti di questa puntata: Claudio Cappon, segretario generale della COPEAM, Antonella Di Lazzaro delle relazioni internazionali della RAI e poi Tony Mekael, che è un produttore televisivo libanese, e Thierry Pardi, caporedattore storico della trasmissione Mediterraneo e poi direttore dei programmi mediterranei di Via Stella, la TV della Corsica. Io partirei con il direttore generale della COPEAM, Claudio Cappon. Ci eravamo incontrati lo scorso anno a Malta, se non ricordo male, oggi siamo a Tunisi. Uno sguardo sempre al futuro: qual è la situazione della produzione audiovisiva per quello che è l'osservatorio della COPEAM?
6: Beh, il nostro osservatorio è molto vasto perché il Mediterraneo è un luogo di diversità e quindi ci sono anche molte differenze tra grandi broadcaster come France Television e Rai, per esempio, e ovviamente televisioni minori. In generale il mondo, soprattutto delle televisioni pubbliche, è un mondo che ovviamente affronta dei problemi. L'area del Mediterraneo in questo momento è un'area critica e direi drammatica per certi versi, ma noi siamo molto felici di essere potuti venire a Tunisi. Tra l'altro, per COPEAM erano quasi 10 anni che non eravamo, anzi 10 anni che non eravamo in una televisione del sud del Mediterraneo, quindi è molto importante perché la nostra missione è quella di creare ovviamente connessioni, collaborazioni e anche, se posso dire, amicizia fra culture diverse. La situazione è sicuramente complessa, ci sono molti temi in discussione in grandi broadcaster. Recentissima è un'inchiesta del Parlamento francese su France Télévisions che ha suscitato molte polemiche e anche sollevato molti problemi, direi. Sicuramente c'è un grande sforzo da parte di tutti i broadcaster di seguire il ritmo travolgente, direi, della rivoluzione tecnologica, naturalmente con più o meno mezzi, perché partiamo da piccolissime entità a grandi broadcaster, come dicevo. Però noi siamo convinti comunque che, almeno io personalmente, ma credo tutti noi, e il motivo per cui ci riuniamo e ci scambiamo idee fra di noi, è che comunque un'idea di un media al servizio dei cittadini per riflettere, per approfondire, per creare comunità, che in questo momento è forse una delle cose più importanti in un mondo in cui, frammentandosi l'informazione, si creano anche le cosiddette bolle, no? In cui la gente si rinchiude.
3: E quindi l'informazione può creare questo luogo di comunità.
6: Noi crediamo che, ovviamente adeguandosi ai tempi moderni, ovviamente, ma informazione e io credo anche il contatto fra di noi, per noi ovviamente Copia organizza queste cose, il contatto fra grandi, piccoli, culture diverse, perfino religioni, storie, sia importante. È la nostra sfida e su questo ci batteremo.
5: Se parliamo delle sfide, adesso parliamo pure della trasformazione digitale nei media nel Mediterraneo. Oggi anche nella conferenza avete parlato di questo. Oggi come stiamo facendo per approfittare di questa digitalizzazione nel mondo senza perdere l'informazione?
3: Tony Michael.
7: Allora, ormai come abbiamo oggi assistito che il 50% del audience televisivo è andato su piattaforme digitali e questo era previsto da 10 anni, è un'evoluzione del TV che sta cambiando e basta vedendo i giovani sotto il 30 o sotto il 25 non guardano più del giornale, o noi lo chiamiamo TV lineare, ormai soltanto le vecchie persone che stanno guardando il TV lineare. Questa è una grande sfida per la televisione, che pure lui deve cambiarsi, la vecchia televisione deve cambiarsi, non soltanto in via lineare che deve essere digitale o deve andare su social media del giovane, deve parlare con il giovane. E a me mi è piaciuta questo signore che è professore universitario di Tunisi, che diceva la televisione pubblica deve essere democratica per parlare con i giovani, per attirare la giovane, se no lo perdi. E se noi perdiamo il giovane, loro andranno a una altre piattaforme che non sono sicure e avranno di notizie sbagliate. E questo lavoro del TV pubblica, che deve attirare la gente, perché è l'unica formazione giusta, non è fake news, che può dare un servizio pubblico, non altro.
5: E nel settore privato?
7: E questo, per il settore privato sempre ci sono gli uomini d'affari, che loro, ognuno ha un'agenda politica che gestisce e può attirare per proprio interessi privati la politica di dove lui deve parlare. Però io vedo che, sempre che la TV pubblica o le agenzie pubbliche che sono il punto di riferimento giusto per una notizia vera.
4: Ci riparti oggi di Augabu, dell'emissione mediterranea Mediterraneo in Corsica, non ti abbia stella, un'emissione abbastanza raigata di noi che festeggia di oggi i 33 anni, chi si vorrebbe ridere oggi di questa emissione, di questa esperienza?
8: Buongiorno, la prima cosa che voglio dire è che la trasmissione, questa trasmissione come Mediteradio, esiste perché è stata iniziata dalla COPEAM. Eh sì, perché dobbiamo rendere omaggio, diciamo, a questa capacità e questa azione della COPEAM su questo piano per iniziare e accompagnare delle coproduzioni. Dunque, 33 anni, diciamo, per parlare della trasmissione della TV Mediterraneo, tra questa coproduzione tra la RAI e in particolare la RAI di Sicilia e France 3, Marsiglia e la Corsica per la produzione. Dunque è importante perché sul piano, diciamo, dell'audiovisivo del Mediterraneo, ma come altre cose, si parla di molti progetti, ma questa non è stato solo un progetto, è stata una realizzazione, una concretizzazione da poi 33 anni e dunque è un esempio unico nell'audiovisivo dell'Europa, è un esempio unico di collaborazione su una trasmissione, una puntata ogni settimana.
3: Mediterraneo, appunto, un appuntamento che tutti gli ascoltatori, i telespettatori italiani conoscono. Antonella Di Lazzaro, delle relazioni internazionali della RAI, l'azienda in questa fase su quali obiettivi sta puntando?
9: Pensando agli argomenti di questa mattinata, che peraltro è stata una mattinata, come ricordava anche il presidente della TV tunisina, ad altissimo tasso di altezza e competenza. Pensando anche agli argomenti di questa mattina, probabilmente la cosa che io ho particolarmente apprezzato, ed è sicuramente, deve essere sicuramente nel remit del servizio pubblico, è il fatto che i servizi pubblici possano garantire un'informazione condivisa e un'esperienza l'esperienza condivisa del reale. Addirittura il professor Amami diceva è l'unica cosa che la TV pubblica può ancora offrire, però in effetti noi purtroppo ci accontenteremo e dovremo accontentarci sempre più come cittadini e come pubblico del verosimile, dell'approssimazione del vero. Quindi il fatto di potenziare le proprie news e potenziare la propria capacità di debunking e di fact checking e di offrire una versione più vicina possibile del reale sarà un fattore di differenziazione importantissimo. Quindi informazione condivisa ed esperienza condivisa del reale. Lo ricordavamo, l'apertura al pubblico, cercare nuovi modi di entrare in contatto con il pubblico e a mio avviso anche le partnership. La RAI in particolare investe moltissimo nell'audiovisivo nazionale, investe il 70% di tutti gli investimenti in fiction dell'audiovisivo nazionale e questo è un fattore differenziante in un paese perché è un fattore che ha un impatto industriale ed economico. Questo impatto industriale ed economico a mio avviso in futuro sarà possibile garantirlo sempre più attraverso delle partnership di sistema.
4: E ora parleremo appena di musica. Nabila, chi ci proponi?
10: Allora, adesso ascoltiamo una delle più grandi voci della musica tunisina, la sua celebre canzone Houayama, che vuol dire lui mamma, che sta raccontando alla mamma del suo amore, la parte del patrimonio musicale popolare tunisino, un brano che esprime nostalgia e tanto amore.

0: Mediterradio oggi è a Tunisi per partecipare ai lavori della conferenza annuale della COPEAM, la conferenza permanente dell'audiovisivo nel Mediterraneo. Vito Biolchini, Nabil Abid e Matteo Burini. E allora parliamo con i protagonisti di questa conferenza. Matteo.
1: Ci sono parecchi progetti che sono sposti oggi alla conferenza. Signore Michael, di che maniera si può traduire l'interesse che può portare voi a tutte queste strade di riflessioni e i progetti che sono sposti oggi?
2: Come noi sappiamo, copiamo un incontro di broadcaster mediterranei soprattutto per scambiare di culture e di fare il dialogo tra i popoli. Questo è il messaggio di COPEAM, che penso che è data 33 anni che lo sta facendo, e noi stiamo seguendo questo. Di più, stiamo pensando di allargare un po' altro che il Mediterraneo, di paesi che possono pure essere membri di COPEAM. Questa è la missione di COPEAM, noi lo seguiamo da quanto è fondata fino adesso.
3: Adesso ritorniamo alla COPEAM. Io vorrei sapere dei progetti del futuro, soprattutto c'è un progetto tra COPEAM con l'UNESCO.
0: Claudio Cappon, segretario generale della COPEAM.
4: Beh, noi abbiamo rapporti e relazioni con tutte le grandi istituzioni culturali, no? L'UNESCO, l'Annalind Foundation, l'Unione Europea, e cerchiamo ogni anno di trovare qualche cosa di importante. Abbiamo lavorato insieme all'UNESCO per un progetto di documentari che è stato interessante ed è stato trasmesso. Mi permetterei però di segnalare una cosa che per noi è stata molto importante quest'anno, e cioè il progetto fatto insieme all'ASBU, l'Associazione dei Broadcaster Arabi, perché non dimentichiamo che il nostro scopo è appunto interculturale, sui filosofi arabi. È stato un progetto che ha coinvolto quasi 20 broadcaster in lingua araba, è la prima volta che lo facciamo. Hanno partecipato anche alcuni broadcaster europei e ha avuto un grande successo, è in onda da gennaio sulle televisioni, e su questo abbiamo anche fatto un progetto, come dire, se possiamo dire, tecnologico, nel senso che abbiamo cercato di prendere una serie di questi progetti e usare l'intelligenza artificiale con l'aiuto del Centro Ricerche di Torino della RAI e dell'Università di Venezia, per vedere se si può tradurre la radio attraverso l'intelligenza artificiale. È una cosa sperimentale, abbiamo avuto risultati importanti, proprio scientifici, e pensiamo che questo sia una delle cose nostre, cioè portare una cultura completamente diversa da quella del nord, come quella araba, attraverso anche mezzi tecnologici a disposizione di tutti. Credo che, ecco, questo è un po' un esempio importante di quello che facciamo.
3: L'intelligenza artificiale nelle radio per la traduzione.
4: Intelligenza artificiale nelle radio per la traduzione.
3: E andrà avanti questo progetto?
4: Beh, intanto è stato lanciato un nuovo progetto, sempre in lingua araba, che è la seconda volta, che sono sui musicisti arabi, però è ancora in fase di lancio, quindi grazie, vedremo, ma vogliamo andare avanti.
0: Ecco, Antonella Di Lazzaro, abbiamo visto assieme il problema della credibilità, Antonella Di Lazzaro delle relazioni internazionali della RAI. L'altro tema è quello dell'intelligenza artificiale, abbiamo sentito adesso da Cappon la possibilità, però ci sono anche tanti rischi. Come mettere assieme questa opportunità e rischi all'interno di progetti internazionali? Si parla di intelligenza artificiale chiaramente nell'uso comune degli audiovisivi.
5: Ma io credo che i media di servizio pubblico dovranno sempre più essere delle infrastrutture di fiducia e infrastrutture anche di risposta alla crisi. Noi viviamo in epoca di permacrisi, conosciamo questa parola, la viviamo tutti i giorni, è una realtà che diciamo è trasversale al mondo ed è molto grave nel Mediterraneo in questo momento. Quindi l'intelligenza artificiale dovrebbe diventare infrastrutturale, soprattutto per i media di servizio pubblico, per garantire un livello di fiducia e di informazione corretta il più alto possibile, e anche per poter reagire alle crisi che possono essere ambientali, crisi che possono essere di natura geopolitica, però dovremo funzionare sempre di più come un'unica infrastruttura per fronteggiare diversi tipi di crisi, informativa, geopolitica, ambientale. E l'Europa regola ovviamente, per soprattutto per i media di servizio pubblico, l'applicazione e le applicazioni dell'intelligenza artificiale. Proprio in questi giorni l'AI Act ha avuto una modifica, si sta lavorando, e quindi speriamo di essere messi tutti quanti presto in grado di poter capitalizzare e investire davvero su questa innovazione.
3: Continuiamo su Mediterraneo a parlare di questo progetto e questa conferenza. Oggi la televisione pubblica ha fatto 60 anni. Oggi parliamo di più dei nuovi mesi di comunicazione, nuovi modi. La televisione pubblica, che sia nella parte nord che nella parte sud del Mediterraneo, che futuro avrà?
0: Thierry Pardi, ricordiamo, caporedattore di Mediterraneo e poi direttore anche dei programmi mediterranei di Via Stella, che è la TV della Corsica.
6: Allora, io volevo parlare di un esempio preciso, diciamo, che mette in fase questa cosa, una coproduzione che esiste da poi qualche anno e che andrà nel futuro, è un'iniziativa che si chiama Interriv e che è stata iniziata la COPEAM con la RAI, e io mi sono occupato della coordinazione di questa iniziativa per France Télévisions, perché abbiamo partecipato a questa coproduzione durante questi 5 anni passati. Abbiamo fatto dunque questa coproduzione con 10 o 12 televisioni del Mediterraneo, televisioni pubbliche. L'interesse è di realizzare un servizio di 13 minuti su un tema imposati, una tema precisa per tutte le televisioni, e dopo realizzare questa coproduzione su 3 piani con l'aiuto di 2 persone della RAI e della COPEAM per finalizzare questo servizio e mettere, diciamo, in comune queste produzioni. E un esempio preciso: sul canale di Via Stella di France 3 abbiamo messo in onda 8 servizi realizzati da altre televisioni. Dunque questo è un esempio preciso di coproduzione, di partenariato, come si dice in francese, tra diverse televisioni pubbliche, e questo è molto importante perché è un'importanza sul piano editoriale di avere una riflessione comune al di là delle nostre sensibilità, le nostre lingue e maniere di vedere le cose, e di realizzare dunque su un unico tema questi servizi e questa coproduzione.
0: Ancora la musica di Mediterradio, che oggi è musica tunisina. Nabila, cosa ci propone?
3: Esattamente, abbiamo iniziato da una canzone abbastanza vecchia, mo andiamo un po' ai giovani. Si parla di un giovane che canta al suo paese, che dice Ardi Ardi Wil Beled Bledi, la terra è la mia e la patria pure è la mia, e siccome il Mediterraneo è la nostra terra, è la nostra patria, è il nostro mondo, andiamo a ascoltare Sabri Mesbah, El Ardi Ardi.

0: Di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Tunisi in occasione della conferenza della COPEAM. I nostri ospiti oggi qui, siamo assieme a loro per parlare del futuro dell'audiovisivo. Allora Nabila, ultimo giro di voci partendo da Tony Makael, che è un produttore televisivo in Libano.
1: Non possiamo non parlare del Libano in questo periodo. La guerra, l'audiovisivo, il mondo, dove va e come va il Libano?
2: Non sta tanto bene.
1: Sì. Quindi?
2: Quindi non lo so come finirà, spero che finirà presto. Non penso durante tutte queste guerre di secoli e di secoli che sono passate qualcuno ha risolto con la guerra. Penso che con il dialogo si risolve tutto. Penso pure che l'unico punto che da risolvere prima di risolvere tutti i problemi di intorno a questo Mediterraneo c'è lo Stato di palestinese, perché c'è un popolo senza uno Stato. Se non risolviamo questo Stato e dare un pezzo di terreno in Palestina al palestinese, non si risolva nulla. E gli altri problemi magari si risolveranno più presto. E l'ideologia non è mai portato a nessuna parte. Abbiamo visto pure in Europa, sono passate due guerre mondiali, non hanno risolto nessun problema. Anche nel Medioevo c'erano delle guerre, nessuno ha risolto nulla nelle guerre. E penso che l'unico modo che, e questo sempre lo dico sempre, che con il dialogo si può risolvere tanti problemi.
1: E il ruolo del giornalista libanese in questo periodo?
2: Guarda, stanno facendo di lavoro enorme e soprattutto abbiamo perso tanti martiri di giornalisti che sono stati, e l'ultima, la signora Khalil, che è stata ammazzata proprio perché lei ha vissuto tutto, lei è del sud del Libano e ha vissuto tutto e stava coprendo quello che stava succedendo, e proprio è stata ammazzata per eliminare la sua voce, diciamo.
0: È una situazione difficile, lo chiedo a Thierry Pardi. Mediterraneo è una trasmissione storica per tante TV europee, ma realmente l'informazione e la comunicazione può generare ponti di amicizia, di dialogo? E qual è il bilancio che Mediterraneo può fare? Cosa c'è nel futuro della trasmissione?
3: Futuro della trasmissione dipenderà, diciamo, delle responsabilità e delle decisioni dei capi, delle direzioni superiori, e questa è un'evidenza. Ma la cosa che dobbiamo anticipare per andare più avanti e di lavorare in più sul digital, perché in particolare sul piano dei giovani si vede che i giovani non guardano più la TV come prima, guardano la TV sui smartphone, guardano la TV sulle tablette. Dunque dobbiamo andare più avanti sulla creazione digitale, mettere i servizi, lo facciamo già su YouTube per esempio, e sulle diverse piattaforme digitali, in particolare per France 3 e France Télévisions. Ma si fa anche molto sul piano della RAI per la puntata in italiano. Dobbiamo andare più avanti, diciamo, su questo punto, e avere una riflessione tra le televisioni del Mediterraneo sarebbe ancora più importante per organizzare questa anticipazione e andare avanti su questo punto.
4: Signora Di Lazzaro, per parlare appena di Laban, chi sono i progetti a livello internazionale e mediterraneo di RAI?
1: Allora, RAI ha una storia di produzione di fiction, ne parlavo prima, molto significativa, una storia di investimenti nelle produzioni di fiction molto significativa, e anche una storia di partnership sempre più evolute con i paesi europei, anche mediterranei, non necessariamente solo mediterranei, che sicuramente si andranno a rinforzare. D'altra parte, noi abbiamo all'interno dell'azienda, oltre a Rai Fiction, un polo di produzione di documentari molto importante, e poi c'è ovviamente Rai Cinema. Rai Cinema è un altro polo di produzione e di distribuzione importantissima di contenuti locali e di contenuti locali e coprodotti.
5: La Tunisia ospita quest'anno la conferenza della COPEAM. Quanto è importante il ruolo della Tunisia nel panorama audiovisivo mediterraneo, signor Camponi?
6: Beh, la Tunisia è, io la paragono qualche volta a Tunisi, a Bruxelles, no? Come Bruxelles è il Belgio è un paese piccolo, ma il riferimento, no, dell'Unione Europea è Bruxelles. E così la Tunisia nel mondo arabo è piccola, ma è un riferimento di molte istituzioni. Poi, per dire, in quanto italiano, la Tunisia è dietro l'angolo, no? Io dico sempre che dall'isola di Pantelleria col bel tempo si vede la costa della Tunisia, quindi per dire le nostre vicinanze.
0: E Cagliari è più vicino a Tunisi che a Roma, peraltro.
6: Quindi, come dire, la Tunisia ha sempre avuto un suo significato importante al di là della dimensione del paese, e noi siamo molto felici, devo dire, perché, come ho detto prima, erano molti anni che non si riusciva a organizzare la conferenza nel sud Mediterraneo, e in un momento così drammatico, perché è drammatico il momento di questa regione come questo, la candidatura che ci ha offerto la televisione tunisiana è stata veramente non solo apprezzata da noi, ma apprezzata da tutti. Quindi io spero che si possa continuare in questo ruolo di Tunisi e della Tunisia come baricentro dei tanti arabi che esistono, dei tanti nel mondo arabo, e penso che ci siano tutte le possibilità da parte della televisione tunisina. Per quanto riguarda noi, come COPEAM, noi siamo un'associazione, quindi il nostro scopo è di promuovere gli eventi, di promuovere gli incontri, di promuovere le collaborazioni. Continueremo nel nostro impegno senza dubbio, perché sì, i problemi sono moltissimi, sia, come dire, geopolitici, sia anche di rivoluzione tecnologica, ma certamente un incontro fra culture diverse, e io sono ormai molti anni che me ne occupo, è la modalità migliore. Come diceva Tony, lasciamo perdere le guerre e parliamo, è la modalità migliore per trovare non solo sviluppo comune, ma anche, devo dire, più pace nel mondo.
0: Ed è anche la missione di Mediterradio che continueremo a portare avanti, grazie anche alla COPEAM, e grazie allora ai nostri ospiti di questa puntata speciale che stiamo registrando qui a Tunisi: Claudio Cappon, Antonella Di Lazzaro, Tony Mekael e Thierry Pardi. Io ringrazio i miei amici e colleghi Nabila Abid, grazie Nabila, ci risentiremo
5: grazie
0: la settimana
5: Vito.
0: Prossima.
5: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
4: Vi ringrazio a tutti, è stato un vero piacere di voi passare a stonda qui con voi in Tunisia. Appuntamento come d'abitudine a settimana prossima per un altro episodio di Medide Radio.
0: Io sono Vito Biolchini di Rai Sardegna, ma voglio ricordare anche le nostre colleghe Adelaide Costa di Rai Sicilia, Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, Fatma Ezra Accia e Emily Malara della Voce della Turchia, ed Luisa Antoni di Radio Capodistria. Ringrazio anche i tecnici Kamel Kalsi e Heidi Tarciuni, spero di aver detto bene i nomi.
5: Perfetto, bravo.
0: E soprattutto tutto un ringraziamento speciale a Michael Pancaldi della COPEAM che ci ha aiutato nella realizzazione di queste puntate speciali. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre da Tunisi.
5: Alla prossima.
7: RCFM, la voix de la Corse.
8: Le média qui vit comme vous.
7: L'actu locale de la Corse toute la journée.
9: E saluto a quelli in suo passaggio.
10: Avrei guanza mora si de in casa ostra. Allora, un trigade e dide a ostra.
9: A Giuseppe a mente chi a più bella scuola per ampara un gorso e di campagna con i paesani.
11: A giamparato da zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
10: L'emissione è di tutti.
11: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
10: Si de in bidadi a fa oberagumuna da uloni a uanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
12: Continuate così, ci vengono un socco di magnifico e un po' di seminare ogni giorno.
10: D'idea vostra, per noi eguissimo.
7: Ici RCFM.
13: Sur la route, au travail, à la maison.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.

Salut à toutes, salut à tous. Felice di ritrovarvi oggi per dire a vostra spero che vos idea. Felice anche di secondo voi, di passaggio torre mezzo con voi, in studio di l'ascensione. Allora ci vuole chiamare per parlare di ciò che volete, fare un pezzo con Maggio Biontese. Allora chiamate, mi 0495 30 28 28, ma questo numero o conosci, se volete parlare di io l'ascensione. Di tradizione in lei a questo giorno chiamate di io parlerò di un po' di me e mi dirà di è vostro aspetto e intanto ci stiamo a Santa Igantelli Anna 90 RCFM.

0: Anna, i gantelli, nanta, erci, FM e Marido è con noi. Salute Marido.
1: Salute, salve, mi fa piacere di fare la vostra conoscenza.
0: Anche a me.
1: On a anche avuto l'occasione di scambiare con voi all'emissione.
0: D'accordo, e beh, a prima volta mi piace piacere anche a me, Marido.
1: Allora, buongiorno a tutti. Allora, come l'avete detto oggi è giovedì dell'Ascensione. Dunque, ci sono le tradizioni, quella di l'arba, quella di l'uovo. Allora, io ho aiutato lui stamane.
0: D'accordo.
1: E mi sono alzata all'alba.
0: C'ho la coglie la nenza all'alzata di usole, questo?
1: Si usore spuntato, si dice che la perde uso potere, per quelli di potere, e gli per loro che ci cioè andava a cercare in pulinaggio all'alza non so che lo spontessi usole. Allora, bon, io ho giù due paesi, ma qui sono in Bastia, in Toga. Dunque, verso Evile di Pietrabugno, mi faccio piacere di vedere ogni anno, come stamane, che c'è una gioventù primorosa di rispettare la tradizione, all'incontrario di ciò che ha giù letto in tese, niente che dicia, che ha gioventù corsa, non aveva poco primura. Stamane vi posso dire che c'erano giorni che hanno letto che erano anche usurpiti a risera, ma che si sono pisati per andare a cercare erba e ovo, e mi ha fatto una contentezza tamanta di scontrarli.
0: A mi benso, Marido.
1: Ecco, dunque, sarba, cioè a metterla a piccigalla all'entrata di casa con un chiolo e un frigetto, e di una protezione per la famiglia contro le tempeste, contro la saetta, e se la fiorisce tra San Giovanni, 24 giugno, e Sant'Anna, Sant'Anna mamma di la Vergine, o 24 giugno, di buon segno. E se non fiorisce mica, per quelli che ci credono, torna, si dice che sarebbe cattivo segno, ma non è mica sempre verificativo.
0: C'è un sedum album, mi pare, un nome di Abianta.
1: Sedum
0: album.
1: Voilà.
0: Ecco. C'è due sorte di Abianta, enfin, c'è due maniere di fiorisce per Abianta. Ce n'è una che fiorisce di una maniera e un'altra di una maniera differente.
1: Ne conosco una.
0: D'accordo, d'accordo. Mi pare per questo.
1: Conosci delle due?
0: Mi pare che un nome scambia se volete. E ce n'è una che fiorisce, se vuoi mettere in su di Giraggio, ad fiorisce perché è raiga e sorra, come dice noi. E la gente che conosce in noi piante, eccetera, eccetera. Abbiamo visto che se vuoi mettere, se volete, in questo senso, appesa, è così che la fiorisce.
1: Beh, io conosco questa guida dai modui paesi, in Pumonte, in Iolo e in Urdiano Bigulaccio, e poi qui ritrovo la stessa, qui verso Sitiassi Soprani, per Tiappa e Ville e Pietrabugno, trovo la stessa.
0: Allora, c'era un mondo stamane in Ville e Pietrabugno.
1: Un mondo, c'era mica a vola,
0: ma sicura, ma c'erano i giorni.
1: C'erano i giorni, mi ha fatto piacere. E per l'uomo di noi, l'uomo merza mica su qui, dunque si pia in pulinaggio all'albore un merzamica e di nocco che è una protezione per la famiglia contro.
0: Allora andiamo o mettiamo un buon disantanto mettiamo insieme sino all'anno che viene, mettiamo tutti e due insieme in casa di Giraggio, andiamo gli stessi luoghi.
1: E beh, ci sono
0: cattivi di
1: secondo luogo. Ecco, e beh, per parlare di questo.
0: Marido, ma fatta sai bien tutti i gas. Di sente e disperte, sta stando a gomboi.
1: Di sento ogni tanto, va giù visto. Vengo con le bollide, mi faccio piacere.
0: Ringrazio bien sai, Marido, e a presto, spero.
1: A presto, a Belgi.
0: A Belgi, babraccio, a Belgi, Marido. E ci stiamo a sentire, no, ma Giuseppe con noi. Giuseppe, come si dice? Sono di ritorno, come si dice?
2: Vabbè, io lo sapete, io sono andato da una sera, ma boh, io ho tempo di incontrare.
0: Chi mi aveva imparato? Oggi.
2: Ah, beh, oh là là, non è più poche cose a dire.
0: Ma avete preparato che cosa? Spero.
2: Stamattina ho piantato un po' di insalate, state attenti. Allora, normalmente, a zucchina, la conoscete?
0: Sì, è buona. Ah, astro.
2: Allora, normalmente, la seconda quindicina di maggio, insalate potrà piantate, che le siano in porta con essa, giù a tagliarla.
0: D'accordo.
2: Parte meglio. Se per esempio il tempo è normale che faccio 20 gradi o 25 ore, insalata 10 in orecchia, invece di essere tagliata parte più una partenza più corretta.
0: D'accordo.
2: Allora, ciò che viene, allora i due giorni che vengono qui, ad essere una nuova, sabato e domenica, e qui in dotto si può piantare tutto, ma c'è un ma, che è un tempo.
0: D'accordo.
2: Il tempo non è mica come per esempio se uno metteva soli, ma se lo faccio stupretta non nasce senza capo. Si può piantare.
0: Allora non si può mica piantare i fagioli.
2: Il tempo è troppo fresco, soprattutto in Bizzani.
0: È sicuro, in montagna.
2: È troppo fresco, nasce senza capo, i concombre. Si può piantare tutto, a parte la settimana che viene si può piantare tutto, a condizione che il tempo si arrangi.
0: C'ho la spera o Ise? C'ho la spera?
2: Due con mica troppo, e soprattutto noi accendiamo sempre il fuoco.
0: Sicuro, non faccio tanto gallo.
2: 100 metri, accendiamo sempre il fuoco. Io comincio ad avere un bel orto perché sto sempre in grento e pianto già che ho da piantare.
0: Allora, che avete da piantare? Se il tempo è bello, chi piantate?
2: Se lo cambio il tempo, attenzione, Saverio, non è mica il sole che conta,
0: piuttosto
2: a temperatura.
0: A temperatura, sicuro.
2: Io per esempio. È tutto pronto, Io per esempio, sabato e domenica, che io sono sempre andato, c'è un tempo, mica un sole, a temperatura, che è la colla a temperatura. Ho 200 pitali di pomodoro a piantare, ho i vasoli con il palo, ho i concombri, ho i zucchini, ho le zucche, vedete?
0: Appena hai tutto,
2: Appena è tutto a parte la settimana, ma condizione... Non manco un sole che conti, è la temperatura. Un legume parte sia a temperatura normale.
0: Allora, anche se il tempo è appena, non è mica troppo bello, se la temperatura è buona.
2: No, non è mica un sole che conti, è la temperatura.
0: D'accordo.
2: Soprattutto da noi in montagna.
0: Che non fessi mica freddo.
2: Ma sapete quanto vi c'è stamane?
0: No, ditemi.
2: 6 gradi.
0: Sì, siamo in maggio.
2: Siamo a mezzo maggio. Dunque, ora, ecco.
0: C'ho le gare regole, se non siete di temperatura.
2: Temperature, basta, non è mica queste cose, è temperatura. O sole che lo sia pure piatto, non è mica la temperatura che conta.
0: E dopo, chi si basa, se Bobo è piantato tutto qui, tranquillamente, che la temperatura è buona, chi si basa?
2: I legumi di guerra sono magnifici,
0: Io
2: comincio a vendere i legumi, i pomi sono anche fatti, ma sono una meraviglia. I pomi costano più 1000 euro, i pomi, i zucchi, i cosi, i pise, le fave, le giuvolle. Tutto questo, tutti i legumi d'inverno, questi più o meno un prezzo di arrangiamento, una salata d'inverno.
0: Per questi...
2: Sabato entro tutto qua in piazza di me.
0: D'accordo.
2: E cosa avevi?
0: Oise, era un piacere di secondo voi, contenta di ritrovarvi.
2: Io parlo con passione.
0: Sicura, avete da regione, mi faccio sempre piacere di discutere con voi e da imparare tutto ciò che c'è da imparare non sta l'orto, non sta il giardino.
2: Allora, lasciamo a piazza all'asco.
0: Babraccio, Ise.
2: Domani,
0: a domani, allora. Preparatemi qualcosa, Ise. Un altro consiglio. Allora, a domani. Babraccio, Ise. A domani. So do you require to bassa de sistema Santa Ana ro qui dit i monti aspettez moi au stadium avec Maudo a dise que no i in bizzani a marido in bastia 0490 g 30 oui 20 oui 20 oui.

0: Anaro chi dimontinanta RCFM e c'è Gianbatti con noi. Saluto Gianbatti.
1: Saluto, da giusto a Madouir, giustamente per avere una precisione per ancora bellement.
0: Yeah.
1: E bon, le risposte sono state meravigliose e volevo ringraziare tutto il mondo da avere scarinizzato la mia domanda.
0: D'accordo.
1: E bon, c'era per ringraziare tutto il mondo e dire che finalmente la nostra lingua è viva, la nostra lingua campa.
0: Sicuro.
1: E a troppo tempo ci vediamo vestire mezzo bioto, ma certe volte è mezzo pieno, mi faccio piacere, la vita è bella.
0: Sicuro.
1: E c'era per ringraziare tutto il mondo d'aver aiutato a una risposta a mia domanda.
0: Eh beh, è fatta, Gianbatti, a già me passata, a ringraziare a voi di partecipare all'emissione e di raccontare giustamente la nostra lingua e così che la sta biwa. Grazie a tutti gli uelli che ha fatto un grand pas.
1: Buona giornata.
0: En caboy, Gianbatti, a presto.
1: A presto.
0: A beggi.
1: A beggi.
0: So do you have been in Nanta RTFM et yes, cette émission est d'idée à Ostra et probio à Broagui, j'ta lingua et biwa, et qu'elle a gampa et qui tout au monde a beau parler, tout iguelle guibol et nous tout iguelle guiadan et nous gar. Donc, tiamade, j'ai 0495, 30 oui, binti oui, winti oui, tira disé, kunoi, mais on parle à peine du jardin, nous disons que tu la pianta, donc tu l'as mica pianta, et pour tira marido, dino kunoi, avait mon parla, d'où dit ouyo, il dit la chanson, e di Edra Idione e la marito ci contava che stamane aveva gorto l'erba e la canzone in imbile e i bedrabugno che c'erano assai giovani in Iguassù. Dunque se volete esperto in cui qualcosa così o a strafare ci chiamate e intanto di stema sante a Gian Camelo Pasquali a Gastagna 90 RCFM.

0: Jean Camilo Pasquali, Agastagna, Nanter TFM. Filippo, come siete?
1: Saluto, Savino, saluto. Piacere di ritrovarvi, non tallone.
0: È un piacere anche per me.
1: Di tanto un tanto.
0: Yeah.
1: Allora, salutiamo i nostri amici, l'amica e i parenti di Vergue e di Vedralba. Yeah. Salutiamo Marido che è passata, Giuseppe e Jean-Baptiste. Tutti i nostri amici, figli alle missioni che ci facciano piacere di raggiungere sempre così. Due o tre punti, prima di una piccola poesia. Primo punto, parecchi anni fa, facevano manco 4-5 anni, alle missioni ha giubiato per scritto due parole che sono state dette per i nostri amici Pumontinchi, ma dopo la giubiata così scritta a lista, non so mica troppo sicuro di ciò che ha giubiato, allora vorrebbe sapere se i nostri amici Pumontinchi, se li conoscono questa parola, se li confermano, o se no, dimmi a io stesso. Allora, abbiamo parlato all'epoca di sapere in francese le cabriolet. Allora, in corso noi ci smontiamo un cabriolet. O a Galescia, ma in Pumonte un amico, insomma, non mi ricordo quali era, ci ha dato un tipo per un cabriolet in Pumonte, gli direbbero o scappa via. Allora, mi pare appena curioso l'affare, dunque, perché no?
0: Perché cerco a lei, adra, scappa via e un cabriolet.
1: Scappa via, brominata, scappa via, vedi?
0: Oui, d'accord, gli scappate, allora, è un francese,
1: Dunque, c'è questa parola, poi c'è un'altra parola, che è stata detta per i nostri amici Pumontinchi, usategno. Allora, io la giubilata all'epoca per la parola che corrisponde in Cismonte, per una disgrazia, un sattegno.
0: D'accordo.
1: Allora, i nostri amici, se gli chiedono qualcosa, non tassi bonte così, mi farebbe piacere.
0: E dopo
1: l'ascensione, il marito ne ha parlato, ne abbiamo parlato già ieri, e ripeto perché Maridona mica è non so mica se la si va a girare dei suoi paesi e ha detto che per l'ascensione si tiene un anno. Ma dopo l'anno passato si può tenere, ma se no parecchi paesi, non mi ricordo più se l'Embergo è un Pedralba, so che li vegiano l'anno passato piano loro e un lampano in tutto detto.
0: In Belgue mi pare, hein? In Belgue.
1: Per continuare la protezione, così. Allora, e dopo gli stessi affari per l'erba di l'ascensione. Yeah. Allora, l'erba dell'ascensione si chiama in un riso,
0: C'è
1: un'altra parola, un riso. Un riso.
0: Una sabbia amica.
1: E dunque si va gli stessi affari se si tiene un anno e dopo come la LIU, la LIU che hanno tenuto tutti gli anni, e l'anno dopo non ce l'è mica di tallo, e ce l'ha bruciato tutto, non ce l'ha lasciato nulla.
0: Ce l'ha veramente sguassato tutto ciò che si è passato l'anno scorso e dunque ricomincia un ciclo, se posso dire così.
1: È così.
0: Allora,
1: così.
0: Noi mettiamo un banuccio isantanto in culo, insieme e negli stessi luoghi, per protezione.
1: Anche io, Pedralba, molto più che hanno passato, no, perché sono stato appena vattino, ma finalmente di due o tre anni abbiamo riparato un forno, nel mio quartiere, e l'abbiamo rimessa a noi, a ripararlo perché c'è un piccolo problema, ma e tutti gli anni per la festa, per Sarocco, finiva i bagnoli, un devo forno.
0: E dopo
1: distribuire a quelli che, e l'aiutano tutti, vengono anche a Nizza, un paese, un stibile, tutti gli anni, e se lì se non c'è mica di Italia, questi non c'è a bruciare.
0: Dopo diventano giughi duri,

0: Duri, on fa di gagnare un minca.
1: No, on fa di gagnare un minca, ma in ciugulisce, no, in ciugulisce, no?
0: Sì, viene uno stretto appena. Ma è come tutto, dunque, che se non se lo si denano mica, già bruciali, eh?
1: Ah, d'accordo.
0: Bruciali, no? Allora, ho una piccola poesia corta, ma chi dice assai, sono mica io la giovata, di Marie-Ange Antonetti Orsoni, che è d'origine di Montivao, e chi dell'insegnamento, sarà riderata, ma dell'insegnamento, e ha scritto parecchie poesie, e ce n'è una corta, ma è potente assai, che si chiama Poesia. Allora, poesia. A parola, a bio, a gapio, a ribio, di a capo di lesta, satzinga all'amo, morsega, porra più tutto. Pertanto, o verso ne compio, fuglie, ma a ribio, sfrugne, in amomanno, a viumara, a gine borta, striscia, non te ho ancora, di agarta, di muscolare, i vilari negri, l'hanno in chiustrada, nimmun si ne scuderà e nada a poesia.
1: È bella, ma
0: allora, è corta. Allora, per i nostri amici, se gli voli, li posso leggere in francese.
1: D'accordo.
0: Se volete.
1: Sì, sicura.
0: Allora, in francese dice così, le mot, je le saisis, je le lâche, je le reprends, et il est au bout de ma canne, il s'accroche à la meçon. Mort, puis lâche tout. Pourtant, le verre n'est pas fini. Il est fuyant, mais je le rattrape. Il glisse dans ma main. Le courant l'emporte. Trace sur la candeur du papier d'écolier. Les lignes noires l'ont enserré. Personne ne l'oubliera. Le poème est né.
1: Et moi, je préfère ce concours, soit qu'il est même ça.
0: Il corso, j'ai une musique qui
1: fait des guides. Son a dit manière vraiment espérante, j'ai quelque chose qui est pour ta ibu. Mon dia nostra lingua materna, c'est normal. Dis così, ma en coupe, j'ai ta poésie, et bah, roule, dis ta poésie, son a nommé un corso.
0: Et bien.
1: A ringrazia bien ça, yo, Vilipo.
0: Ecco, après, bonne journée à tout.
1: Babracho, et bigo, après, tu m'as fait ça, et bien, j'ai 10 ans, t'es bien, odié.
0: Anche a me, après
1: je t'ai Philippe, chala de villa. So do you remember zu bassade nan ta RTFM et c'era Philippe con noi, avevamo parlato appena i dotto, appena la canzone, appena di poesia, dunque diamade di fa de gume Philippe, ou fa de gume Marido, fa de gume Giuseppe et ci stiamo a sente un po' non più sabedi l'arco di rivenimo di sto.

0: Ponubiu, Sabel, Arcu, Ginanta, RTFM e Angelo è con noi. Salute Angelo.
1: Come siamo?
0: Va bene, poi.
1: Se manda. Ma i peggi un mese francese. Ah. No, un corso in francese.
0: D'accordo.
1: Ma i peggi. Non le va circa... Portogallo ha fatto un piccolo sbaglio. Non ce le va circa ciò che mai ho aperto da niente. Pagino. E che una lingua, cioè mai a cercare un equivalente di un'altra lingua, sento in permanenza, mica andando a televisione, ma alcuni di noi, e hanno un evento, diciamo, di cercare un'equivalenza di ciò che sai nella nostra lingua corsa, andare a cercare do francese. Se tu c'è una lingua non c'è mica andare a cercare un'equivalenza di un francese che mica per cattivezza, ma la nostra lingua una nunda che vede con francese un professore di inglese che era straordinario, di grazie a lui che ho imparato l'inglese quasi parlo più a uomo, ma di maniera spudica, e ci dice sempre you must not translate, you must think in your head. Yeah.
0: So da consento con voi, Angelo, veramente, parla una lingua non è mica giusto traduce, no, parla una lingua di pensare come a gente di un paese.
1: Di pensare, perché ci sono specie, una volta un'amica mi dice come dici, mi ha sfuggito una cosa, ma ha detto, perché vai a cercare una espressione, noi, una lingua, di una viura, una maniera di capisce qualcosa, non ce ne mangi andare a cercare. E allora soprattutto mica una lingua, una nonda chi vede, qua nostra. Pure capisce se non deve a cercare un equivalente in italiano o in spagnolo, ma soprattutto mica non c'è. E qui è che tu sia tutti i giorni, mica da nostra missione, ma spesso sento fare così. Bon, qui è
0: giusto per cominciare,
1: giusto per cominciare. Allora, dopo se saggio due minuti.
0: Sicura?
1: Perché so un uomo, tu di Micaetta, era giocato con te, ha giocato 0 punti, ma ha giocato apposta di
0: bello. Sì, de oggi, Ange. Qui pigiamo Angelo, ma io pigiamo Ange.
1: No, ha giocato apposta di bello, boh. No, non mi cavere.
0: Ma è diventata apposta, perché?
1: No, non mi cavata apposta. Bon, no, se avevamo su Duvinci, avevo
0: vinto. Bon, d'accordo.
1: No, non mi cavata apposta. Mi hai detto che si tralunchese, di tralunca. Allora, non mi cavere tu. Io so mi hai dato un sermone.
0: D'accordo.
1: Mi hai dato un sermone. A Mosugia, che disgraziatamente non è più qui oggi, ascolta ciò che ti dico. A Mosugia ha avuto 15 figli.
0: E vabbè.
1: Ha inteso,
0: Ha inteso.
1: A Mosugia, di sermone, a Bora Orsini, ha avuto 15 figli.
0: A lei di a Cavia quantunque, ma quindici assai, dieci violi, undici violi, ma quindici,
1: al di là di dieci,
0: al di là di dieci, e berra chi dirà rara, e berra.
1: Quindici
0: bivi, erano tutti vivi, sono stati tutti vivi.
1: Sono stati tutti vivi,
0: ma domando perché a lei.
1: No, disgraziatamente oggi non sono più tutti lì.
0: Sicura che è normale adesso.
1: E a Mosugia non più. E 15 violi, una onda che ha 15 violi, si può dire che è incinta pendente 15 anni.
0: Una onda
1: 15 violi, si può dire, perché basta mica, non c'è mica che i 9 mesi, cioè sono i mesi avanti e i mesi dopo.
0: Sicura.
1: Dunque una onda...
0: Passa la sua vita e si è incinta.
1: È stata incinta e dopo si sono levati da uno all'altro così, ma avrebbe avuto un merito quantunque, perché
0: aveva un merito.
1: E Mosogiaro ha fatto pendente 41 anni ascoltava ciò che dico, ha fatto un duo qua su, il sermone, il bustano, non so mica del venire da Cialonca, tutto qua su, sermone, bustano, tutti questi paesi qua su, ha fatto veramente 40 anni, un vattore, qua mura, non ta mura.
0: Passava di tutto oggi.
1: Allora, so chi faceva sermone, io mi sono maritato un sermone e ho ricordo che quando siamo maritati c'erano Piero Alfuccio, quindi c'era Giuseppe Turchini ed altri, ma ha avuto un piacere, più che piacere, di avere tutti i vecchi cantori di sermone, Coso, Boarulesio, Boarulebe Mariani, che hanno cantato una messa straordinaria, perché li cantavano di una maniera sputica, non era mica una maniera imparata, come Boarulesio faceva gli era maestro di muri, andava a cantare a messa, avevano imparato dall'antico, non era mica imparato.
0: Era
1: un'altra maniera di diventare, e allora per compie, e ho fatto tutta una carriera professionale. Sono entrato, quando ho partito da fare uno studio in Parigi, sono entrato un giorno ti conterà di maniera che sono entrato a Radio France all'epoca, e dove ho fatto Radio France, sono entrato a Radio France perché io sono a guidare in Parigi, tanto che tutti c'era pieno di vari corsi che noi sono a Rita Manca.
0: D'accordo.
1: Radio France in Parigi, dove ho fatto SFP, ma poi dopo sono venuto qui, ho compiuto qui a François Corse via Stilla. E conosco la maggior parte di gente della mia generazione che erano di nuovo a radio, come Rampiero qua io e tutti quanti.
0: Sicuramente.
1: Ed era massa amica.
0: Allora, dei media dunque, dei un mese e media.
1: Sì, ma da partita tecnica. Da partita tecnica,
0: d'accordo, Angelo, d'accordo.
1: Aggiunto, quando sono ritornato qui in magari in 89, 88, 90 verso qui, prima dai altri all'epoca di San Piero Sanguinetti, un po' Rosa Marquere, c'era anche quartiere di TV, la televisione, e dopo in partita abbiamo fatto parte a televisione in partita. E in Corsica in generale. Siamo stati i primi che abbiamo lanciato con difficoltà, ma piano piano mi ha messo un piacere a provare che oggi
0: la radio, la televisione,
1: dunque che abbiamo fatto un travaglio a poco più su aria,
0: sicura, avete piantato qualcosa in tutti i casi?
1: Ah, penso di sì, e poi allora assai affari passavano per me, perché come io venivo da Parigi con i fiai così qua su, allora sono San Piero, non mi diceva guarda, ci giurerebbe tale materiale, guarda qua su, se ti danno qualcosa, perché ci a sbatte e come io venivo di qua su, sapevano che io venivo di qua su, che conduceva mezzo mondo, e attuare un materiale così all'occhio per quando abbiamo montato i cosi, facevamo un materiale qua su, perché conduceva un tale che sappiamo che in tale luogo c'era tale materiale, allora facevamo bene così all'occhio, ci arrangiavamo con uno, e piano piano abbiamo montato cose con pezzi di funetti, quindi guarda,
0: è una maniera di cominciare a costruire,
1: poco a poco,
0: di maniera sicura si costruisce l'affare.
1: Abro e poi allora
0: Abro e Berra.
1: Abro io che abbiamo fatto e quando vado io con amici, con la famiglia, dico o più bello o più bella di raggio mica riconoscenza, la più bella prova che abbiamo fatto un bello travaglio e che è stato e per un parte mica di 100.000 cose quando è venuto Baba. Quando è venuto Baba in corsi, io spiego spesso a gente perché a socio che lì, e l'hanno parlato anche qui con certi che sono a televisione, a so è bene in capo che non ha avuto, perché per preparare.
0: Era un divenimento,
1: così, televisivo, di una qualità eccezionale. Ti posso dire un affare che ce ne parecchi, non hanno mica dormito per parecchie notte.
0: E l'evenimento di una vita, voglio io, o di una carriera.
1: E dopo tecnicamente hanno fatto un travaglio straordinario. Questi sono noi che abbiamo piantato i primi regni di raggio e che portano i suoi frutti, è tanto meglio così.
0: E bera, Angelo, in tutti i casi, vi ringrazio assai di aver esperto questo momento con noi. E ti amate di tornare a Yogo, e non fate mica niente di verde.
1: No.
0: Ringrazio assai, Angelo, è un bel piacere di esperto questo momento con voi. A beggi.
1: Ciao.
0: C'è Giuseppe con noi.
2: Buongiorno, Savi.
0: Come va, Giuseppe?
2: Vabbè, mi faccio piacere di fare questa conoscenza perché mi pare che sia la prima volta che noi discutiamo insieme.
0: Ieri è la prima volta, Ise. Anche a me mi faccia assai piacere.
2: Mi faccia assai piacere di fare questa conoscenza e soprattutto di aver inteso parlare della nostra missione di tutti i nostri anzianusi e Nantallarbe, dell'Ascensione, Lue, e Tantafari e di vecchia gioventù, la nostra gioventù. Ci partecipi e si metti a corrente di tutto ciò che gira la nostra maniera di fare e nostrusi.
0: Sicuro, Oise, per me era importante sicuro di parlare, avevamo avuto i testimoni di differenti persone che hanno parlato in oggi, i suoi usi, di esso tradizione, di esso paesi, e per me era veramente importante di parlare.
2: È vero che non c'è un'altra amica che in da nostra corsichella gara tutti i nostri usi si perdissero e che tutto quello venga che parecchi usi andando in maniera religiosa e tutto
0: sicuro
2: che le ripiessero
0: Avete inteso ciò che l'ha detto Marido che diceva giustamente che stavano in Bile Ibedrabugno c'erano giovani con c'erano manco di nadi e che erano gulati di guassù per cogliere l'erba di l'Ascensione.
2: Hai appreciato assai che a gioventù si rimetti a ritrovare parecchiusi come ha detto Marido.
0: Sicura, faccio piacere e volevi con ciò le mai a pensare che l'affare è fatto. La gioventù è qui, può ribiare ciò che è l'uggiole e forse a oia di gampa a sua maniera, ma con l'usi corsi che sono i nostri.
2: Eccola, e questa qui soprattutto non c'è riamica che la si perdissi
0: sicura.
2: E che tutto rivenisse con me a una certa epoca.
0: Sicura, Oise. E grazie a queste missioni e a tutto il resto, tutte le gente che facciano gamba, studi, questa cultura, e facciano che la gamba e che non si muore mica, e questo è il più importante.
2: È il più importante.
0: E beh, Oise.
2: E beh, hai avuto qualche difficoltà per avervi, ma soprattutto in Unia avevi.
0: Ma fate assai piacere, Oise.
2: Anche a me, anche
0: babraccio e poi biga un mondo e se volete.
2: A tutti gli amici che sono passati.
0: A beggi, a presto, Ise.
2: A presto, Giovi.
0: A presto, Ise. Era Ise per noi, in ghisunaccia. C'è una piccola pausa musicale, ci stiamo a sentire a rappa avec la Yonka.

0: condurragna testuria. Fuggini te ricordi e si ne sbiora l'anima di piani e di miragi e di centomila viaggi.
1: Arapa, bella Bianca, non ta RCFM, Amado è con noi, salute Ama.
2: Salute, cosa vedi? Saluto a tutti quelli che sono passati.
1: Come si dice?
2: Ah, sempre così, è preso ne canta.
1: Chi c'è di noi, di voi un tempo?
2: Ma aspettavamo.
1: È vero.
2: Sicuro che aspettavamo.
1: Anche io, mi va già sai piacere di ritrovare tutti, aveva mia di idea oltre, sempre un piacere di essere con voi tutti.
2: Ma ho fatto una ballata. O chi bella sorpresa di Santessa Giovanotta, ne merita tanta corta, a Barulla un dipesa, un giorno in l'ascensione, ne via o capi l'emissione.
1: Oh, ringraziabio, ama.
2: Eccoci, per voi.
1: Mi gumoe, assai, eh?
2: Mi faccio piacere di
1: veramente. Fatto.
2: Aggiungo una poesia per voi. La chiamava caro amico, oggi la chiamerà giù cara amica.
1: D'accordo. Mi sto assento, ama.
2: Caro amico, oggi vi invito a Lumbia giù felice. Di tutto ciò che ho vivo, tu che rete cure ide, l'autunno frisciolato, sino a un punto è scannato. Muscherete mille lavori che si sbampano allo sole, a lunasi di pastori che li mena tutte le ore, a tre passi a sommarina, all'acqua archidurchina. Con le vigne bampanute di muscatello garafone, senza cadare in esternute, da cavita con limone, senterete verdi sonetti con antichi ricucchetti. Dile nostre amicelle, facci moro di annasciate, fa sperere le soffrittelle con le sovelle gasciate, alla frasca castagnina con di riga d'averina. La mia benna di peffine, cara amica, vi saluto, in corsi non c'è confine, tu erede sempre aiuto, tanti affari sono cambiati, ma l'usi si sono firmati. Eccoci bene, per voi.
1: Oh, in corsi non c'è confine, questa mi è piaciuta
2: a giustamente, come oggi si bia l'uovo, si bia l'erba e poi si bia anche l'acqua.
1: E bene, e bene.
2: In certi luoghi. Beh, l'usi si sono fermati.
1: On si perde non mica, sono sempre qui, c'ho la fatica un po'.
2: E tocca a noi disperdere.
1: Sicura, e ciò che bova di tutti, e ciò che noi vivi qui, spartendo tutti questi momenti insieme, veramente, fermo un po' tutti. Ringraziabbi assai, ama, ma fate assai piacere di sente.
2: E
1: so con mossa assai, ringraziabbi, veramente, a beggi, ama. Shalade, a presto. E c'è Simon Pedro con noi.
3: Salute.
1: Come si dice?
3: Tempo e tutti gli amici della vostra che di stanno assente. Allora, io oggi abbiamo un'emissione in corso, sono mica se l'hanno parlato che sia di grugette, perché hanno parlato di l'erbe, il lume.
1: No, ma non avevamo mica parlato di grugette, no.
3: Però in castagnizia per me le grugette, con quelle libie e castagne.
1: Ah, d'accordo, non sappiamo mica.
3: Sono valle, sono sempre i valle.
1: Allora, ditemi come voi vade. Contatemi tutto, voglio sapere tutto ciò che bovate.
3: Allora, e lì mi so, e bu in francese, e bu se ciò che nasce userbate con o bere o castagno, viene.
1: Mm-hmm.
3: Boh, ne nasce meno che c'è l'animale di occasione, boh. E mica come nei tempi. E a pure misura si mangiano, è dura trovare e libie che sciore. A Libia so baguette di a rossura di uidone, un centimo e mezzo, poco peso.
1: D'accordo.
3: E dopo finisce in punta più fine, alza un metro. Oh, adagliamo un metro, 80 centimi. E a 10 centimi a cima arriviamo una sbalca e fermo una croce. Un'altra libia, appena più grossa, fermo le crocette, vedete, fermo le crocette fine, e a libia, sbattiamo un due, non c'è mica di ale.
1: D'accordo.
3: C'è la sbaccata che la crocetta passa in traverso e forma una croce. Dunque questa sarebbe la croce di l'ascensione, la crocetta di l'ascensione, e quella che si mette in l'orti per tutta l'annata.
1: Allora come culo, il geraggio, gli stessa fare.
3: Ma loro è piuttosto per la casa.
1: Ma ci si danno si danno tutto l'anno e questa gobo io è un mica gli stessi luoghi sicuro
3: e tutti l'anno si la bruciale quando è c'è mica di tale
1: c'è la bruciale d'accordo è importante
3: come oggi quell'anno si ruce e si mette allora ce ne fare noi i problemi con i piedi oggi ne abbiamo c'è mica messo per esempio noi in campire aspettiamo il giorno di Sant'Antonio per farle venire
1: sicuro
3: c'è mica venire non si può mica va uso
1: dunque Sant'Antonio sarà il 3 di giugno
3: il 3 di giugno ci ha messo poi c'è uno sto santo il piede ci viene se aspettiamo
1: E poi metti de anche e u bonne di Sant'Antò i banucci di Sant'Antò metti de insieme come si passa de boi noi mettiamo lo e u bonne di Sant'Antò insieme come va de in Castagniccia
3: no io fermo che u bonne di Sant'Antò
1: no d'accordo
3: u banucci
1: d'accordo
3: allora mi viene una cosetta aspettate non è mica venuto perché
1: mi sto assente o Simon Pè
3: c'è la crocetta per l'orti allora fermo a no, la crocetta padronale, mica per l'orto è quella che ho detto io, sempre.
1: Yeah.
3: La padronale che potete mettere in casa si face oppia croce.
1: Ah, X. D'accordo.
3: Si face come un X, diceremo, per farvi capire.
1: D'accordo.
3: Questa si mette a rete al porto in casa, non scorno.
1: Rimpiazza l'erba e l'ascensione, allora, appena come l'erba.
3: D'accordo. C'è l'erba e noi...
1: Yeah. Allora, voi avete la crocetta.
3: Come ne abbiamo parlato all'emissione, cioè perché tutti gli anni io ne faccio parecchio e spaglio appena, ma i giorni ne facciano più. Come stamane parecchi giorni? Hanno dormito, o lui andà a cercare i libri e fai il crocetto che l'amparghino.
1: So giovani,
3: Però si interessano mica e che non hanno mica premura. Perché se è questo la cosa, se si interessano. Tanto sì, penso che hanno premura e va qualcosa. Ma
1: c'è che
3: non manca capì.
1: E beh, chi c'ho è interessato, c'ho la pone questione, poi se chi, nella sua famiglia, non hanno mica come voi sui tramandato questa tradizione qui, dunque... ci può essere assai parecchie spiegazioni, ma in tutti i casi, se li ci sente, ci ho cominciato a far caso di te.
3: Allora, che stiano a tante epoche, io sono pronto a impararli, quelli che vogliono.
1: Avete inteso, Simon Pietro impara l'uso dei vari grugetti di la canzone.
3: Ma attenzione, se non mica le grugetti ce la piale oggi,
1: Mi penso, oggi, sicuro.
3: Allora,
1: abbraccio, vi ringrazio per tutte queste informazioni. Una sabbia amica ha già imparato qualcosa e mi va già sai viaggiare. D'accordo, ammetteremo qui.
3: Mi
1: pare mica, io sono mica la stiaccia, ma in corte in me si vagino mica i grugetti e la canzone.
3: Ma ne posso dire uno per tutta la sguarda di... E poi, ma si
1: ha. A ringraziare, abbia sai così mon pe. Mi va già sai bene, c'è.
3: Tanto qua, ho avuto io i. Qui già, vai.
1: Ah, yeah. C'est beau, l'aide, hein. C'est beau, l'aide. À ma vie, ce sera d'accusanto, hein. À ma vie, ce sera d'accusanto.
3: Ce sera per tutti. Allez,
1: a ringraziare, biosi, mon pe, a beggi, chalade, là. So 3:05 non tarci FM e nanzu di bia brusi madiam ci stiamo a sente all'albino berso de nanta RCF.

0: L'Albi, nous n'entendons TFM et Baptiste, tu es con noi. Salut, Deoati.
1: Salut, salut à voi et à tous.
0: Comment si, Deoati?
1: Ah, ça va, piano piano, che ouvrette, volo.
0: Faccio ouvrette, onde boi?
1: Ah, stamane faccio agosto, che ouvrette.
0: L'estate non è un cuiunto, che?
1: No, neanche giugno.
0: L'aspettiamo, ma...
1: Ah,
0: un giugno.
1: La stagione è cambiata.
0: Sicuro, eh? Chi c'è allora, di noi, Deoati? Didemi.
1: Ah, c'è tanta fa. Allora, Ascensione...
0: Yeah.
1: Quando c'è un temporale con le unità, io metto il balcone e i sonti se ne vanno.
0: Ah, d'accordo.
1: A Zabia, ti visto?
0: No, questa è una Zabia amica.
1: Ah, e gli basta la speranza per ci volte qui, certe volte sopra, qui sono i tegli, poi fanno anche i saietti, perché voi. E beh, sentite parte i sonti.
0: Ah, d'accordo.
1: Si allontanano.
0: Ah. Beh, mi ride, ognuno ha usato maniera di studiare l'ascensione, è proprio interessante, e sente tutti...
1: E loro l'ascensione, un mezzo amico, un tante amica?
0: No, un mezzo amica, e no, no.
1: Secca, dopo, e qui mi tiene in un muro, c'è un campanello tutto, non c'ho mica gettato.
0: Ah, e dunque, un anno dopo, poi chi ne va dei loro? Non t'ha detto, allora, non t'ha detto?
1: Piano, mi tiene in una muraglia o qualcosa, che lo sparisca piano piano.
0: D'accordo, d'accordo.
1: Voilà,
0: e l'erba e l'ascensione abbiata o in de boi?
1: E sentivo a pigliare, quindi piglio un mica, poi non conosco manco, c'è la gravità.
0: Ah, d'accordo, d'accordo.
1: Ma ecco. Mi tira in via sempre, non c'è più. Allora, dopo Filippo scappa via, si stia. Scappa via, era un cabriolet che portava due persone.
0: Ah, ecco.
1: E poi c'erano più lordi e chiamavano i giardinieri, quindi portavano un mercato. L'ho vista, va. I carichi di artigioche, di melone e pavella, perché c'era mica i borgoni prima.
0: D'accordo, dunque, scappa via è una vittura con giusto due piazze.
1: Due piazze, voilà.
0: D'accordo, e poi lo cabriolet, d'accordo.
1: Per promenata, voilà.
0: Sì, per promenarsi, per andare in escapade. Scappa via, io mi vedi a pensare, escapade. D'accordo.
1: E più leggeri che tutte quelle altre, per calcio al dinero, era più lurde. Pure mi tieni che sono da dentro. C'era uno qui che ti conosciuto appena, un vecchio che andava a vendere carri con un cabriolet.
0: Ah, d'accordo, d'accordo.
1: E c'era un parente, l'ho rotto il primo vigno in porticcio. C'era un cavallo di corsa che si chiamava Pansè, che aveva tutti i primi premi, andava lì in vignetta dappertutto, e portavo un mercato attaccato un cabriolet. Un cavallo di corsa. Era manso tonto un cavallo.
0: E beh, se Filippo ci sta assente, eh?
1: E beh, e d'inverno, quando lo c'era un pezzo di vigna, le faceva tirare a Charlie. E c'è uno sotto un patrone un cavallo.
0: Ah, ti
1: capito?
0: Tu capito.
1: Pigliava tutti i premi, un cavallo si chiamava Pansia, va giurito.
0: Ah, d'accordo.
1: Era bello, era manso tonto. E un miracolo di portarlo a correre in vignetta. In Aulè, per tutti i luoghi, e poi dopo l'inverno attaccavo il cabriolet al giardiniere, andava a vendere un mercato i meloni d'estate, va in breve. E voilà, e non tutti i primi.
0: Dunque, ogni stagione aveva uso i geradio per il cabriolet.
1: Di stagione i corsi facevano i corsi.
0: E dopo l'inverno vedi altro a fare, che?
1: Quasi va attaccato un cavallo di corsa, un cabriolet, non c'è che la può dare. Ma tanto c'era mica il Tullio.
0: Yeah, mi penso, non era mica gli stessi ebiga, sicuro.
1: E andava a ghiaccio, o manco di volta a settimana, a prendere l'artigiocco, a fare via, e faceva l'orti.
0: Sicuro. Sicuro, Oati. A ringraziare Oati per tutte queste informazioni.
1: A Filippo la dava piacere.
0: Sicuro, penso che Filippo ci sta assente e che ha avuto la sua risposta. Dunque, a ringraziare Oati.
1: Era così, era un cabriolet leggero, un portava due persone.
0: Due persone, fa un suo uomo quando li sento.
1: Un cabriolet piuttosto russo, questo. A giardiniera era il travaglio.
0: E gli è sicuro.
1: Voilà.
0: D'accordo, a ringraziare bia sai, d'aver chiamato, è sempre un piacere.
1: A voi, a tutti.
0: A beggi, Oati, shala, devi la buona giornata. E mi pare che l'uggè d'umè con noi.
2: Salute.
0: Ome, come va oggi?
2: Va bene, fai mandare.
0: Bon, ciole.
2: Non ci andiamo mai.
0: Non ciole, mica hai da ragione.
2: Allora, volerebbe io una poesia che ho fatto, ma avanti tutto, se può permettete, voglio mandare un abbraccio a un amico, Stefano Banciolini di Corti, che mi faccia tanti complimenti. Allora, volevo ringraziare.
0: E quei fatti.
2: Voglio fare presente questa poesia, se può permettete.
0: Sicura, visto che sento me.
2: Ad un titolato Tempi e Tempi. L'altra mano io un'ora me ne so falato un piaglia. Tempo messo una sufora, a quantulello che traia, vuoi aver fatto come l'antichi, fa la mina dorma all'aria. Mi son camminato solo, ben soso in quella mattina, di per tutta di un tupado, ricordi Sidellina, che venivano verso me fino a Batticcia Marina. Ho visto se casette che io sempre conosciuto, tutte rotte e malandate, e che domandano aiuto, diceranno di berelle, ma che ci sarà caduto. Ho ritrovato si luoghi in due fa la vasidello, ci naio tanti ricordi, ma un padrone non è più quello. Ho visto tanti prati e tanti valli viali, piantati alla boradura, non so più frutti o sali. E mi sono venuti in cuore pastori con buiateri, che pertiene all'albore, sempre coraggiosi e fieri, non temiano fatiche né ingrunciature di spino, ma chi di a nostra piaglia ne hanno fatto un giardino. Oggi e besti luoghi nostri si è stabilita tanta gente, campanale a somma nera, un corso poco si sente, si muasi forestieri, mi sastino abitanti. Dunque giù girato e girato, ma infine giù capito, che un tempo era passato e che il mio mondo era smarrito. Ecco.
0: Magnifico, magnifico.
2: Quando
0: l'avete scritta, questa poesia?
2: Ne scrivo ogni tanto, la riscrivo.
0: Eh beh, francamente, veramente bella, proprio bella e profonda, mi suoi dire.
2: Ah, beh, vi ringrazio.
0: Con un messaggio universale, vi ride, tutto il mondo si può riconoscere.
2: Vi ringrazio, io sai.
0: Veramente, un bel vedicidio, un bel udesto.
2: Vi ringrazio.
0: Bel udesto. A ringraziarvi per aver esperto
2: studiato. E a me, l'avevo fatta a voi. Allez, buona giornata.
0: A ringraziarvi, Ume, a presto. Per una prossima poesia. E ci stiamo sentendo a Surella d'Irlanda, non ta RTFM.

0: Sorella Irlanda canta O Bobo Lugurso Nanta RCFM e Angelo è con noi. Angelo.
1: Oui, allô.
0: Come siete?
1: No.
0: Angelo, siete con noi?
1: Oui, oui.
0: Mi sentite?
1: Vogliamo usare un'altra linea.
0: Dire un'altra linea. Awa ci siamo, ci siamo. Come siete, Angelo?
1: Può andare. Faccio come la, sapete, dicono che l'agello sotto un giorno di l'ascensione, l'agello sotto è mica di un io.
0: E io so,
1: allora io mi sono stato in casa come l'agello.
0: Avete fatto in corte di noi dice che agli non sotto mica di un io.
1: Di no.
0: Voilà, Yanina.
1: Allora, aggiunteso parlare di ancora belle mamme che sono chiamate. Chi ci hanno adubo e volte e poi l'arche dei monti. Bon. E questi primi monti in legno che erano sdraigati dai Rossebiene e poi i Bisani e poi i Genoesi hanno fatto i monti in pedra, così erano più sicuri. Bon, e così da una riba là, tra i Vananini e l'Orezzin che hanno potuto scambiare uso olio con la bisticina quando li uliano. Sicuro fa un ponte non ci ulia mica essere un zappoccio. L'intrabresa era sempre ada un specialista di Eugenio Civile, una gabaccia se volete. Come un ingegnere di mine odie. Allora, il segreto di questi monti era questa pedra chiave a mezza volta che puntellava l'arca di un monte e che così tutto tenia ritta un monte. Come una chiesa, i monti erano un'opera piosa. Da un cibo alla fine di questi travagli c'erano messe e preghiere, ma c'erano in noi i sacrifici degli animali. Lampano di Abila, avanti di attaccare Abila, lampano un cane o un gatto che era stato dombo, un animale, non importa qual esso, e era, era così. E poi come i nostri anziani avevano la paura di Uiaule, che lui busesse di un monte, allora a obbedire di stirare i monti c'era sempre un oratorio o una cappella, e poi c'erano i nuovi, erano curati dai soldati, dai verdi. Bon. Allora, per me, uno dei più belli monti sarebbe quello di Ponte Leccia, boh, sapete,
0: mi stona qui, Ponte Leccia, no.
1: costruito in 1679, era dopo per far passare i vari e dopo è stato allargato nel 1778, una prima volta da Eugenio Civile francese, e hanno spianato a Ricciada ad Aulada. Ad Aulada è il tablier di un ponte.
0: D'accordo.
1: Che era fatta a scalini, e qui un passano che l'uomo a piedi e l'animale e mule. Infatti un ponte era largo 10 palmi, 2,50 m, ma infatti se mi caccia la largura delle muraiette, un passaggio non era che di 1,50 m. Dopo il 1836 è stato tornato allargato e doppiato l'arco. Dopo poi dicerà di un qualcosa di i nostri viadotti di un cammin di verva. Più bello che l'altro. Allora, in 1893 fatto quei piani di Gustave Eiffel, quello famoso Ponte Gusti, quei mille di più di 80 metri di alto, è stato dando un ponte uno dei più alti dell'Europa.
0: E quello che è giusto dopo Benago,
1: Dopo si manda come un maestro in muro per quella e bile di 80 metri, non era mica un extraterrestre. Aveva un puttaccio, allora a Sant'Ei avio la DFL, si sarebbe maridata con una famiglia, con un violo di una famiglia corsa, i piccioni, che erano ricconi, non ho capito.
0: Questo buttaccio non conosce amica.
1: E allora l'erede di questi piccioni DFL sarebbe i violi Julien Clerc.
0: Ah bon? Questo
1: che gli buttaccio.
0: Ah, pare ci buttaccio, vuol dire, o Andrew.
1: No, ma c'è verità. E come cittadelle, Edore e Stefano Diese, e soprattutto i Bonti, sono le più belle tracce che ci restano dai genovesi della nostra Corsighella. Allora, questi Bonti qui, si può dire che sono una vittoria dell'intelligenza dell'uomo, non tanto dura. Ecco, per oggi.
0: Ma ringraziamo, Andrew, veramente. Era proprio interessante. Un abbraccio e vi auguro una buona giornata. A presto, Andrew.
1: A presto.
0: E c'è Antoine Gounoy. Antoine, come si dite? Come va?
2: Salute, Xavier. Boy, come va?
0: Vabbè, vi ringrazio di boio tempo.
2: Io faccio un momento.
0: Come va per stare in Sulasca?
2: Ah, ma non sulasco, tutto va bene, è meglio così, perché te lo dice qualcosa e chi...
0: No, è meglio così, avete la ragione. Chi c'è di noi?
2: Bon, tanto affare di formiere, bon, vi a maestra donna, aiutata, come lo dice a Chauvin, in corso. Esiste, ma bon... Non so tanto
0: convinto. Come i giri allora, Chauvin?
2: Non dico non da giurata di un time score. Una serie in campo.
0: Anche io vi è di un time score.
2: Anche io, ma... E gli ho dato... Sono stato appena... Mica stupito, ma appena sospeso. Chauvin.

0: baguette che hai messo appena sciovini. Scusate, come si dice, faccio male alla legge.
1: C'è qualcosa con un'amica, Andy, quando si dice la parola un'amica la fa.
0: Allora, hai fatto in 2023 una poesia che hai intitolato, scusate per la cosa, Casinca Uberales.
1: Ma che stavo usando?
0: Il titolo è più fumegarusto. Dunque, amico.
1: Ecco.
0: Porto agnato di verdura allusingato da un mare di agasinca già primura da noi tutti a me mi pare. Di un loreto inarpellato a usantangelo appeso uso bentone appiglicato su caneglia ogni paese. L'agula di bronzo maestosa di l'inciuttulato e scuato faceva sapere solo una cosa chi du Antone e du capo. Su Pocagnano u Baisolo vi l'uno i più cementi da resistenza l'uviolo a facciuto tane di mandi. A Benta, impegnato in cultura, pittore, scrivane e arti poeti, non fermerà mai né augura con tutti i talenti eletti. Pare nato a un medievo castella Nantaso Deppa, per un miglior beubegio con l'esodore e l'isodetti. Neanche un tempore, sotto lo castagneto, c'è nato un rende vittori all'appiatto in lo mucchietto. Voglio lasciare per la fine la menzolasca e l'uso ghiasso, che da tutte le confine face cantare il nostro basso. Ecco, voilà, monta la Gazinca un piccolo.
1: Magnifica, a Gazinca, che bella regione, che bello luogo, tutti questi paesi, meraviglie, uno più che l'altro, veramente. Bon, un mio preferito da me è Ugunescide, sicuro.
0: Anche
1: a te, sono appena sciovina, scusate. No, ma tra l'onca e sopra Gagnano un po' su sceglie, allora sono sciovina per lui.
0: È normale,
1: sicuro. Ma ringrazio abbiamo Antonio per veramente per questa poesia magnifica.
0: Mi piace sempre
1: veramente quelli che scrivono questa poesia di le gusi, contando le gusi, mi piace veramente assai piace, trovo che è proprio un bel momento d'esperto insieme.
0: Ben ringrazio, poi un saluto a tutti i nostri amici e poi a
1: vi saluto
0: domani,
1: Antoine e abbraccio e a domani, con piacere.
0: Un abbraccio, buona giornata.
1: Allora, anche a voi. A domani, Antoine. E c'è Cadalina con noi.
2: Salute.
1: Cadalina, come si dite?
2: Come si dite? Boh, un piede avanti l'altro, io ho fatto fiera. Oh,
1: ecco.
2: Io sono giusto quando ero raggiù, ma avevo cambiato. Ma come tu hai detto, io ti dormi a casa un lobo.
1: Io laggiù.
2: Ti conosco subito.
1: Ah, mi penso.
2: Allora, buongiorno, geremo un altro giorno. Sono contenta di buonti salutare.
1: Anche io, Gadalia, anche
2: chi bene 40 giorni o Bobasqua. O signore è sparito sotto le luci di Isabostri e si è cullato un cielo. E dopo verrà aspettare a Pentecoste che lui mandi un Santo Spirito. Allora, due usi. A Lina facevo senza rumina un imicale.
1: D'accordo.
2: E dopo, dice che ciò la mette a risoglia un fuoco per un muore di malamorte. Mette a risoglia un fuoco quando mendolo, per esempio, si mette mica a risoglia un fuoco perché è segno di visto.
1: D'accordo.
2: Si fa avrittile.
1: Dunque, c'ho la accende sotto avrissoggia, scusate, un vogo. D'accordo.
2: Che la gioia per fare vista, quindi qualcosa che gioia per vista, rettile, che ne so io.
1: D'accordo.
2: Allora, ecco per oggi, avremo meglio un altro giorno.
1: Domani, già mai di giocare, mi verrei a piacere di spertare un momento appena più lungo con voi.
2: Sono
1: se avete un tempo, mi chiamate,
2: mi verrei... Non è mica quando abbiamo mica tempo, ma sono fuori.
1: E un po' di mica già mai, sicuro.
2: E
1: di tutta maniera.

0: Neira, ci troveremo un momento.
1: Ci troveremo,
0: sicuro. T'abbraccio anche io, Gadali. A presto. A presto, buona giornata. 3 ore e mezzo passate di un minuto di da ostra oggi è finita, so assai felice d'aver esperto questo momento con voi tutti, a ringraziarvi tutti per le vostre diame, le vostre poesie, le vostre parole, le vostre traizioni, i vostri usi da Gastanica, Bile di Bedra Bugno, a Rossetto Bugno e Robi un piacere per me di scoprire tutto che con voi vi dico a domani, vi abbraccio e vi prego una buona giornata.

0: Marine Escroc sur RCFM, 15h46. Et il est temps de retrouver Paredou tout on filme, on écoute, il nous parle de l'armée des 12 singes.
1: Paredou tout on filme.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one.
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est ma sac, vous les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Il barre tout un film, Mustapha.
8: Bon, adieu, giusto isto, l'armée des 12 singes, dit Terry Gilliam. On l'avait mai visto.
7: Allora, chi ne pensi?
8: Eh ben, on sommi quasi gura di ciò che adieu isto.
7: Ti si sbagliato di film?
8: No, voglio dire che un film mi ha lasciato appena confuso.
7: Ah.
8: Adieu, bisogno d'appena di d'un per digerirlo.
7: Digerirlo?
8: Ie.
7: Era un film o un piatto di cannelloni?
8: Oh, ma zitta.
7: Ah, ti magagno. Di vera che i film di Terry Gilliam mi vagino spesso ve. A vine, mi si barri da un cervello la ringuercio.
8: Un film mi è piaciuto, ma ci sono tante cose. Sta a fare disisco, i viaggi in tempo, un mondo medicale, c'è ancora appena de gulugio.
7: Un vero film all'uso di Gilliam, qua. Pili ingredienti a chiasso e ne vage una zuppa strana.
8: E di l'impressione che ci dà al principio, ma infatti penso che non sia mica ingrediente a chiasso. Infine, i conto, c'è assai senso in tutto su disordine. Mi vage ben sa a un romanzo di Kafka.
7: Ah, e torna a ignare.
8: Oh, Nietzsche.
7: Di un bel paese.
8: Un film ti mostra un personaggio in lotta contro l'istituzione.
7: Oi, oi, oi, oi, oi.
8: Contro la sordità di Avinda. E contro la sua propria abbazia.
7: Ah, siamo male.
8: Ma ciò che mi ha marcato di più è il Barados in tempo.
7: Il Barados in tempo.
8: Con il passato, presente e bene, che si mischiano sino a accade tutti a tempo.
7: Non capisco nulla.
8: Il film è una riflessione metafisica ed è fascinante.
7: Una riflessione metafisica?
8: Ie.
7: E io mi ricordo solo che Bruce Willis ha vine, ha una mustaccia e capelli lunghi. E qui è di bizzardo.
8: Ma l'hai visto?
7: È sicuro che l'hai visto. Non si mica so la figlia film, sai?
8: Ma perché con la mica detta prima?
7: Perché ti conosco?
8: E chi vuole dire che?
7: Ma è da buone questioni complicate non ta' film.
8: Ma allora, chi ne pensi di sta vine?
7: Vine.
8: E di un personaggio di Brad Pitt?
7: Ah, Brad Pitt, poco.
8: E poi c'è sta fuori di voto.
7: Ecco, cosa ti dico? Allez, fa la vinida, wa, on doit rendre l'antenne.
8: Babin.
0: Omo Viordalis, Feli e Marijo, Manige e Gaganzona, non ta RTFM e stiamo a sente sicuramente.

0: e campa qui Cristóbal Zagaia.
1: A dubbia da decisione qua con voi e di cercare di campa di pesce.
2: A giusem prao di mo animal, dice mo a boe cabre, quando era giù gavia e o a che inu.
3: L'ave di già su proprietà di ripia o commercio, in più un paese nemè.
4: E campa qui, du lundi au vendredi à 6h22 et 16h20 et sur l'appli ici RCFM.
5: Ici RCFM, toute la journée.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
7: Yes! Papa, come on! Hey Martinez, you ready, girl?

0: La Voix de la Corse.
1: Le média qui vit comme vous.
0: L'actu locale de la Corse, toute la journée.
2: Quattro rime zolanta RCFM e ora di ridroa di cuore andula potentini astema sante.
3: L'imbasciadori, noi simo l'imbasciadori, mantante rulerulero, noi simo l'imbasciadori, mantante rulerulà. Cosa ne volete voi? Noi ulema fifina, cosa ne volete va? A ulemo marida, a quale li volete a? Li diremo un sergente. Come avera mertia? Avera mertia pulita. Sta canzone, come quella di Azilimbrina, che ben appresso, era all'origine una canzone che manda in matrimonio, in uso dell'Italia a Francia. E diventa dopo canzone per il carnevale. A noi queste canzoni ci vengono dall'Italia, ma solo per gioco, per burla, per festa. E non si sa quando le sono giunte. Forse quelli italiani del secolo scorso che cantavano ai giucci, non si sa. Intanto ci fermano della nostra tradizione, gli ambasciatori.
1: Ici RCFM.
0: Actu locale.

0: The Great Pretender, Freddie Mercury sur RCFM. Et à Wachistema Sant et à Dida Ostradan, d'una Buesia, di Maria Umenga.
1: RCFM, Dida Ostra, Giancarlo Marsini.
2: Io morbo carugudione, con la pieve di Castello, ci si gampa d'affezione, quanto è verdigento e bello, luogo di tradizione. Per smentigarla ne ribillo. Da Aliria su Enzara a bellezza e ricche para si scopre cultura seria dell'importanza più rara, pianure senza miseria, a vista terza e chiara. Guardando verso i monti, l'occhio luce d'allegrezza, da tanto disegni pronti d'un cuore piena dolcezza, sogni davanti ai gonti, davanti a tanta bellezza. Sotto un cielo spurgolato, quando è nell'estadina, dallo tempo assolanato, si rallegra ogni marina, rugione appopolata da carpidiala confine. A mo pieve il castello, quello circondo vi morbaccio, generoso e così bello, quanti onori e vivaccio, manco ne voglio aver rimorso, bo perdite stinto corso. Ma un nostro caro stinto ferma forte radicato, ognuno ferma convinto, chi mai sarà arrubato, ne avemo lingua e cultura pudenti so di natura.
1: Ici, découvrez la chanson Regarde, qui représente la France à l'Eurovision.
3: Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, ça te foudroie.
1: Après avoir remporté l'émission Prodige, Monroe est la voix française de l'Eurovision 2026. Ici, partenaire de l'Eurovision sur France Télévisions.
4: Ici RCFM. Dès votre réveil,
1: actu locale, musique et bonne humeur.